0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone subtropicale ancora protagonista sull'Italia e dunque anche sulla Campania. In questa regione infatti prevarrà il sole, una giornata stabile con cieli sereni e tersi inizialmente, poi nella seconda parte del giorno sarà possibile anche qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, clima nettamente estivo, diffusamente sulla regione infatti si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

sentito le previsioni? Il subciclone, non so da dove, sta arrivando qui in Campania, in Italia. Voglio, diventeremo tutti quanti dei polli arrosto. Aiuto, facciamo attenzione. Io già sono rosso, ecco qua, ho indossato una maglietta rossa. La cominciamo con le battute, la misa Pumarola Anguola, le solite battute. E ti metti la camicia azzurra, devi andare ad un matrimonio. E ti metti la camicia bianca, o anche fuocamerier. Cioè, non lo so. Ma come ti devi vestire? Sembri proprio Stefano Di Martino, versione brutta copia. E vabbè. Detto questo, io stanotte ho fatto un sogno, ragazzi. E se c'è qualcuno all'ascolto che me lo possa interpretare, veramente sarei felicissimo. È un sogno abbastanza pesante. Ho sognato che stavo andando a letto e al posto di mia moglie, giuro che è vero, non sto scherzando, ho trovato mia suocera. Mia suocera con una camicia bianca, ragazzi, a letto. Al posto di mia moglie, gliel'ho detto stamattina, ha detto cattivo presagio per mamma, addirittura, Madonna santa, forse cattivo presagio per me, cioè nel senso che nel letto al posto di trovare te ho trovato mia suocera, che ha anche un'età, a 75 anni, la cominciamo a dire, ma che ne ora si fa con la cioè 75 anni, cioè, voglio dire, è un minimo di decenza. Fatemi sapere un attimo cosa può essere successo, se ci sono dei numeri da fare, se può succedere qualcosa, cioè il fatto di sognare il tuo letto è matrimoniale, vai a dormire. Vi dico la verità, avevo anche una certa intenzione stanotte nel sogno e poi alzo le lenzuola e trovo mia suocera con una camicia bianca, sai, di quelle da film horror, non so se mi spiego, che mi fissava. Ho detto oddio, l'ho raccontato a mia moglie stamattina, ha detto no, me lo dovevi dire dopo mezzogiorno, perché prima di mezzogiorno magari si verifica davvero il sogno, addirittura, porca miseria. Allora l'incubo è andato oltre. 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali, interpretazione del sogno ma anche geolocalizzazione, viabilità, meteo. Saluto Nellino Iorio in regia, partiamo con un tormentone di questa estate, sono sicuro.

0: ci ha prenotato per il mare. Sì, si comincia a parlare, no? Dove vai quest'anno? Solito posto, stessa spiaggia, stesso mare, oppure te ne vai all'estero per risparmiare qualche soldino. Ricordo tanti anni fa, tutti quanti in Albania, c'era un posto, tutti quanti lì, e poi pian pianino si sono spostati in zone greche. E quest'anno qual è la meta? Quella più attiva, no? Fatemelo sapere anche al 342 00 00 100, anche se i rincari sono veramente tanti, quindi molti restano a casa per ovvi motivi. Buongiorno e buon martedì, lo dice Marco da Zurigo. Oggi bel tempo con 17 gradi alle 6:55. Ciao Marco, un abbraccio a te e a tutti quelli che ci guardano ovunque nel mondo attraverso la nostra app gratuita, ve lo dico, è scaricabile gratuitamente sul vostro smartphone. Qualcuno che mi illumini sul sogno di stanotte, ma anche sulla viabilità, primo pensiero del mattino, geolocalizzazione, se volete c'è anche la cadenza alla Raffaele da Mainz. E quindi facciamo così, caro Nellino, ascoltiamo un po' di messaggi vocali al 342 00 00 100, vediamo se c'è anche la mia roccia. Questi siete voi.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
1: Umberto.
0: Vai Umberto.
1: Stamattina voglio fare un carissimo saluto,
0: sì,
1: a Michele Sciotti da Trinitapoli. Michele Oggiattone.
0: Michele Oggiattone, però dai.
1: Ciao,
0: non...
1: a tutti.
0: Non utilizziamo queste accezioni, ecco, uno dei termini più usati dal nostro avvocato. Pronto?
2: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Domenico da Cerra.
0: Vai, Domenico.
2: Buona, ma mezz'ora dove il ciclone si è passato, stai tutto russo.
0: Hai visto? Mi sono adeguato al viso, perché a quanto pare oggi devo fare parecchi chilometri a piedi, per forza maggiore sicuramente farò la fine del galletto hamburghese. Pronto?
2: O russe non me.
0: Bellissimo capolavoro. Di Sal da Vinci. Bellissima.
2: Buongiorno,
0: buongiorno a te.
2: Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Stamattina mi ha fatto tarda.
0: Ma quando mai? Ragazzi, ma perché dovete essere così cattivi? Erano le 7 in punto. Noi abbiamo un orario radiofonico, che è quello giusto. Siete voi che dovete cambiare l'orario, non noi. Pronto?
3: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sognare.
0: Che bella voce.
3: La suocera.
0: Sì, cosa significa?
3: Vuol dire che il letto è considerato uno spazio vitale molto, molto privato.
0: Ok.
3: E il fatto che una persona come una suocera possa, sì, stare dentro,
0: sì,
3: vuol dire che c'è una forma di invadenza. Probabilmente,
0: oddio,
3: non fisica nella vostra vita, ma forse psicologica.
0: Ah, tu dici.
3: E quindi questa cosa ti crea ansia e ti crea stress.
0: Grazie mille di questa spiegazione, però in realtà non è così, nel senso che mia suocera veramente si fa i fatti suoi, non viene mai a casa, anzi neanche io vado a casa sua, ma c'è un rapporto meraviglioso, quindi non credo sia quello, ragazzi, vi dico la verità, altrimenti ve l'avrei confessato, lo sapete che vi dico tutto. Però grazie, una spiegazione che potrebbe essere logica, ma nel mio caso non lo è. Pronto?
4: Buongiorno. Giovanni.
0: Imitazione.
4: Vicina Versa, lavoro.
0: I miei risati sottofondo, senti.
4: Un giorno dei pipistrelli alle pipistrelle.
0: La mia roccia.
4: La mia roccia Mary.
0: La roccia.
4: E la mia principessa Caterina.
0: Ok, vai, ognuno ha una roccia.
4: Buona giornata a tutti, a chi c'è regia, che è un grande, anche se piccolo.
0: Sì.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao, continuate a fare anche Raffaele. Sì,
5: vuoi salutare un mio caro amico che sta in Friuli Venezia Giulia, si chiama Ciao sono Mario.
0: Ciao sono Mario. Ciao sono Mario. Ciao sono Antonio, ti saluto. Un bacio da Napoli al Friuli Venezia Giulia, sei proprio in fondo allo stivale, però l'affetto da Napoli ti arriva tutto. Vai, pronto?
6: Buongiorno Manganese.
0: Buongiorno.
6: Mattine pigliata su.
0: Ragazzi, ma perché dovete dire cose che non ci stanno? Erano le 7 in punto, ma la smettiamo. Addirittura mi arriva un messaggio dalla Costa Brava in Spagna. Mannaggia, che ti devo dire, Vincenzo? Invidioso, però contento per te. Pronto?
7: Buongiorno.
0: Eccolo.
7: Buongiorno a Super Mastu Manganiello. C'è regia. Mi giocalizzo. Sto andando al lavoro.
0: Come dice
7: la
0: lui?
7: La giornata è un giusa.
0: Ah sì, lì? Vabbè, in Germania.
7: Antonina.
0: Raffaele
7: da Mainz.
0: Ok, ciao, non è ancora lui, è quello originale. Lo aspettiamo a breve. Pronto?
8: Manganiello, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
8: Stai in diretta pure a Addis Abeba stamattina.
0: Addirittura, porca miseria.
8: Forza Napoli.
0: Mamma mia, da così lontano ci ascolti, incredibile. Pronto?
9: Qua magari stai pigliando il sembianze di Raffaele da mai. Sicuro tu. Buongiorno, ciao, sono Antonio.
0: Ma l'hai fatta apposta, ragazzi. Ragazzi, è un'imitazione che sto a fare, è normale. Mica sto prendendo le sue sembianze. Cerchiamo di imitarlo, no? Pronto?
10: Ma su Manganillo, buongiorno.
0: Vedi, anche Brett.
10: Scappati, sì. Anche oggi sono usata a curare.
0: Bene.
10: Oggi è San Filippo.
0: Ah, sì.
10: Tutte le Filippe e Filippi.
0: Filippi, Filippini, no? Filippine, eventualmente, pronto?
11: Incredibile. Ma magari questa maglietta e questa cazzo.
9: Sembianze, Raffaele.
11: Ma para la bottiglia passata, pomi.
0: Ci vuole solo il basilico. Ah, me l'amico, burro. Ci vuole un po' di basilico, guarda, e poi a posto. Mi piace la bottiglia, sì, la bottiglia, le pelati, no? Pronto?
12: Guglielmini, dove sei?
0: Ciao! Solo quello.
13: Buongiorno! Sono Raffaele, sono andato a comprare il pane per i miei bambini. Che panino mi consigliate di comprare?
0: Panino.
13: Ciao a tutti gli stranieri!
0: Se vuole un panino succulento, con la mortadella, non c'è dubbio. Qualcosa un po' di più salutare, per modo di dire. Prosciutto crudo, prosciutto cotto. Mozzarella. Vabbè, continuate a raccontarci un po' com'è partito questo martedì 26 maggio. 342 00 00 100.

0: Attenzione, abbiamo una telefonata, non so chi sia, ve lo dico, non è niente di preparato, a quest'ora non prevediamo chiamate, però diciamo, pronto!
1: Pronto Antonio?
0: Sì, è lui, Raffaele?
1: Sono Salvatore da Mainz.
0: Salvatore, pure tu da Mainz, com'è il tempo lì Salvatore?
1: Fa caldo, manganiello.
0: Sì, ma la tua roccia dov'è?
1: La mia roccia è al mare.
0: Ma come, perché c'è il mare in Germania, scusami?
1: E l'hanno portato stanotte per me.
0: Il mare di Torre Annunziata, perché tu sei originario di Torre, diciamo.
1: Di Torre.
0: Perfetto, perfetto.
1: Un saluto a tutti e vorrei dire al signor Conte
0: sì.
1: Che noi siamo buoni ma non siamo stupidi.
0: Ok, eccolo qua, un messaggio. Grazie a te, un messaggio subliminale per il nostro Conte, o meglio per l'ex allenatore del Napoli, ma noi parliamo d'altro e vogliamo ancora la vostra geolocalizzazione, primo pensiero del mattino, se avete prenotato già al mare, sono argomenti che poi toglieremo tra qualche minuto perché arriva l'argomento principe della giornata, e in più se avete spiegazioni sul sogno che ho fatto stanotte, cioè mia suocera nel mio letto, quello matrimoniale al posto di mia moglie. Pronto?
2: Magari io saccio perché hai fatto tardi stamattina,
0: ma
2: perché martedì attendo mia.
0: Il martedì l'odio, ve lo dico con tutto il cuore, perché è un giorno ibrido, è come le macchine, non è né vicino alla domenica come il lunedì, né vicino a lunedì, insomma non me lo riesco a spiegare, ma il martedì per me è un giorno da togliere, punto. Pronto?
3: Magari sempre Domenico da Cerra.
0: Vai, Domenico.
3: Ma su ciclone hanno che boh, ma che boh hanno. Prima quando passa su ciclone può essere la crema protettiva, ma la maionese.
0: Bravo, c'è chi si lamentava la settimana scorsa, fa freddo, tira vento e ancora non sembra maggio, adesso sembra quasi giugno, se non luglio. Pronto?
4: Panganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi scandalizzo. Mi è piaciuto questa.
0: Bellissima, bellissima.
4: Zona Brusciano, Brusciano.
0: Brusciano.
4: Lavoriamo in casa, Antonio.
0: Ok, ma chi è Costantino?
4: Buona giornata, un buon lavoro a tutti. Mm. E viva sempre i pipistrelli.
0: Sempre.
4: Ma dei messaggi miei non è biricciuto.
0: Non è che non li vedo,
4: ma
0: ragazzi.
4: Ma
0: va bene, va bene, facciamo gli auguri a tua moglie. Non dovete assolutamente pensare che noi non vediamo i messaggi per sfizio o perché ci siete antipatici. Siete tantissimi già a quest'ora. Come facciamo? Quindi prima o poi arriverà anche il vostro momento. Pronto?
5: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Geolocalizzo.
0: Vai.
5: Via Petrarca dalla 268.
0: Uh-huh. Ok, c'è traffico? Non l'hai detto, pronto?
5: Mangani di ramugliate cagnone del console.
0: Ma che ragazzi, mamma mia, quasi un incubo. Un messaggio di Fabio. Buongiorno Antonio, dopo essere andato a votare nel mio paese ho compiuto il mio dovere. Ieri sera invece mi sono concesso ancora il piacere di una serata a Napoli e adesso si torna in Svizzera. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Cioè Fabio è partito dalla Svizzera per venire a votare qui in Italia da italiano ed è ritornato in Svizzera. Mamma mia, Fabio, il senso del dovere. E non dico altro, se no poi incappo in critiche feroci. E non è il caso, pronto?
6: Magari, ma volevo fanino poco la mattina. Chi si sono tifosi, chi non sono tifosi. Aggiù, tu li hai fannini. Che cose non stanno buone, magari.
0: Perché non stanno buone? Cioè io già so chi è l'allenatore del Napoli, ok? Io so chi è l'allenatore del Napoli. Falsissimo! Lo so, non ve lo dico, ma sono sicuro che quello, l'ho scritto già su una mia nota, e sarà quello, ve lo dico, perché c'ho un amico molto intimo che mi ha detto sarà lui, ok? Non dirlo a nessuno, neanche a Bigliotti e a tutti i tuoi amici giornalisti. Ok, me lo tengo per me, va bene? Detto questo, disco, torniamo con l'argomento del giorno. Ragazzo,

0: discoteca.
1: E allora parliamo di qualcosa di molto interessante, molto divertente, senza appesantirvi più di tanto. Il martedì è più pesante del lunedì e qualche giorno fa, in realtà qualche settimana fa, è stata la giornata internazionale della risata. E diciamolo, ridere è una delle poche cose gratis che ci fa stare davvero bene, quasi gratis, perché se vai a vedere un film a cinema 10 euro 12 euro, c'è chi ride per una battuta intelligente, chi per le cadute stupide nei video, ma anche dal vivo la caduta fa sempre ridere, c'è niente da fare, a patto che non sei te a cadere. Ma anche quando cadi te, no? Ti sei fatto male, ma tanto male, dall'imbarazzo fai finta di niente e ridi. No, ma ci fate niente. Poi il giorno dopo sei ingessato, no? E che ne so, chi ride quando un amico sbaglia parola nel momento peggiore possibile, c'è la risata nervosa, quella contagiosa, quella che parte piano e poi finisce senza respiro. E allora noi stamattina vogliamo celebrare lo Smile Day. Non esiste, lo voglio istituire io, ogni tanto è bello farlo, anche perché io vi chiedo: qual è stata l'ultima volta che avete riso davvero tanto, di quelle risate che non riesci più a fermare, e cosa è successo per ridere così tanto? Se stai pensando e non ti ricordi l'ultima volta che hai riso, la situazione è gravissima, quindi fai qualcosa affinché tu possa ridere, che fa bene alla mente, allo spirito, all'anima. Fammelo sapere, quindi al 342 00 00 100, raccontami un fattariello che ti ha fatto ridere per davvero, e anche perché poi rideremo anche noi, lo spero. Già c'è qualche messaggio, giusto uno, Nellino, e poi andiamo in pubblicità. C'è Marco: l'ultima risata vera, mio padre che ha mandato un vocale nel gruppo famiglia convinto di parlare con Siri, 3 minuti di lui che diceva: chiama Sandro, no Sandro, no, esci da qua. Ecco, più o meno questi sono i messaggi che vogliamo sentire. Ripeto il numero: l'ultima volta che avete riso, al 342 00 00 100.
2: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
3: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Toyota, Elettra, Lamborghini, la nuova, bam bam bam bam bam. Ah no, quella è un'altra, però inizia così, bam bam bambina si chiama, ed è un altro tormentone di questa estate che sta arrivando ed è già scoppiata. Allora, parliamo ancora dell'argomento di stamattina: qual è stata l'ultima volta che avete riso davvero tanto, di quelle risate che non riesci più a fermare? Cosa è successo? Insomma, l'ultima risata vera che vi siete fatti, dove eri, con chi eri e soprattutto per quale motivo ridevate così tanto? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, perché poi quando racconti la storiella si ride ancora, no? Perché tu ricordi quell'esperienza e fai ridere anche tutti gli altri. Magari stamattina immaginiamo di essere tutti amici, poi lo siamo per davvero, anche se virtualmente, in modo tale che voi raccontate e noi magari ci facciamo una risata. Abbiamo Raffaele da Mainz, quello originale, che scrive: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. L'ultima volta che ho riso così tanto, quando al lavoro un mio collega è scivolato in ospedale, non ha visto lo scalino, si è fatto metà scala a terra. Saluti da Raffaele da Mainz. Eh sì, quando cade qualcuno si ride sempre, caro Raffaele. Poi ancora Antonio, buongiorno, io e mia figlia mentre cenavamo abbiamo cominciato a prendere in giro mia moglie, tutto quello che diceva noi ripetavamo, più lo facevamo e mia moglie si arrabbiava, io e mia figlia con le lacrime agli occhi dalle risate non siamo neanche riusciti a cenare. Bellissimo questo quadro familiare, fantastico quando si prende poi così in giro un nucleo della famiglia e tutti gli altri contribuiscono, no? E ancora vediamo, buongiorno Tony, quando vuoi passa per casa, salutami Fulgenzio ed Ugo, un abbraccio Ignazio e Salvatore. Beh, mi ha inviato un recipiente di telline, eccole qua, le faccio vedere anche in telecamera, mamma mia quante ne sono, prima o poi ti vengo a trovare. Ancora vediamo, buongiorno Antonio, l'ultimo, poi ascoltiamo vocali. È capitato l'altro giorno mentre ascoltavo Rosario Verde alla radio, fece una battuta e ridevo da solo, e sono veramente orgoglioso che tu abbia riso grazie a noi, a Radio Kiss Kiss Napoli, grazie a Rosario Verde. Firmato Emanuele. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Allora, ti dico la verità, la cosa diversa, nel senso non c'è un episodio eclatante
0: sì,
1: di una risata veramente
0: grassa,
1: estrusa, insomma.
0: Sì, sì.
1: Più che altro e il poter sorridere tutti i giorni
0: anche magari
1: perché lavorando a scuola con i bambini,
0: sì,
1: insegnavo alla scuola primaria,
0: e allora
1: vederli sorridere,
0: sì,
1: quando ti vedono magari,
0: sì,
1: ti corrono incontro, ti abbracciano,
0: che
1: loro,
0: bello,
1: a prescindere da qualsiasi,
0: hai ragione,
1: cosa negativa, qualsiasi giornata negativa possa essere per te, loro ti fanno tornare sempre il sorriso, quindi
0: sì, sì,
1: preferisco raccontare questo, quindi essere felici tutti i giorni facendo il lavoro che amo e ad avere attorno i bambini che sono la cosa più bella del
0: brividi,
1: mondo.
0: Brividi, brividi, un abbraccio a te, e poi i bambini con la loro ingenuità ti fanno ridere tutti i giorni, no? Perché ti fanno delle domande imbarazzanti, sono sempre felici, bisogna essere veramente contenti, no? Di avere a che fare proprio con i bambini, nel tuo caso come maestro. Sentiamo Giampiero in diretta con noi, pronto?
2: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Giampiero. Fattariello da raccontare?
2: Ando, due cose ti posso dire.
0: Vai.
2: Hai fatto dei numeri, e vuoi.
0: Ah, vai, vai, mi interessa molto, vai.
2: Ando, 13.
0: Aspetta, aspetta, fammi scrivere che io ci tengo. Allora, 13 Sant'Antonio, perché sono io, giustamente, Sant'Antonio.
2: Ah, okay. 50 lui a mamma.
0: La mamma, aspetta, ma non è la sua, ne la fa ognuno, no?
2: Boh, ma che c'è a te, che è la mamma e tua moglie.
0: Ah, ok, ok, allora, 52, poi?
2: 72, la meraviglia.
0: La meraviglia, ok. Li giochiamo sulla ruota di Napoli. Non capisco come funziona, che devo
2: sì,
0: fare.
2: Due, andò 2 euro, ambo eterno. Il gioco non ha mai arricchito a nessuno.
0: Bra.
2: Quindi è uno sfizio.
0: Ambo eterno sulla ruota di Napoli.
2: Sì, sì,
0: perfetto. Allora ragazzi, lo ripetiamo, 13 52 62 sbanchiamo Bangulot, grazie a Giampiero. Poi abbiamo un'altra cosa.
2: Vai.
0: Vai. Sì, sì. Vai.
2: Mio padre, buon'anima, all'epoca,
0: sì,
2: quando accettano i primi telefonini, no?
0: Sì.
2: Ci stava, quando non si prendeva la linea, ma anche oggi, si dice la signorina che dice l'utente da lì chiamato non è al momento raggiungibile.
0: Esatto.
2: Mio padre, convinto che era una signorina che disponeva il posto mio, diceva: signori, ci vedrete da mio figlio,
0: no!
2: Che io posso trovare.
0: Bellissimo. Capitava un po' ai signori di una volta, sai, poco esperti. Ma oh, bellissimo questo, Giampietro. Abbraccio, grazie, grazie mille. Allora, dice un amico: no, gioca su tutte le ruote. Se posso sapere, ragazzi, io non avrò giocato due volte in vita mia, quindi fatemi sapere bene. Un altro messaggio lo leggiamo. Ok, dice: con le mie amiche al sushi, una voleva fare la sofisticata con le bacchette e il gambero, le è partito nel tavolo dietro. Ho tanto da ridere, questo capita spessissimo con le bacchette. Anch'io, ragazzi, non le so utilizzare, adoro il sushi, fate attenzione però a mangiare quello buono, mi raccomando. Addirittura adesso sai che faccio con le mani, ma non me lo fotto poco, mi faccio buttare la forchetta, lo so che non è la stessa cosa, ma non ci riesco. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
3: Manganello, buongiorno, sono Claudio.
0: Buongiorno.
3: Neanche a tua suocera questa qui, tu. Sognassela nel letto, due sono che cosa?
0: Vai.
3: O a 7 anni di pir per arrivare all'eredità. O subconscio tu stai dicendo, no, io qua qualcosa non funziona, chiamiamo l'esorcista.
0: No, no, no,
3: in ogni
0: ragazzi.
3: Caso.
0: Bastardo.
3: Come sei venato?
0: Ma non è vero,
3: venato.
0: Ma ne sto tirando i pir. Assolutamente, a te gli voglio bene. Allora, qualcuno mi ha detto: correggi perché la meraviglia fa 72, non 62. Quindi 13, 52 e 72. Speriamo bene.

0: Io sono un imbranato cronico sui numeri da giocare, fortunatamente non sono ludopatico, zero ragazzi. Una volta ho preso un gratta e vinci, se ricordate, molti anni fa, e presi 1.000 euro, vi dico la verità. Da allora per un mese comprai una decina di gratta e vinci al giorno e non andava bene, poi mi sono ripromesso di non giocare più niente e così ho fatto. Fatelo anche voi, però dobbiamo ripetere i numeri, a quanto pare mi sono un attimo imballato, non lo so. Buongiorno Antonio, guarda che l'ultimo numero, il 62, non è la meraviglia. Ok, quindi i numeri da giocare eventualmente sono 13, 52, 72, 72, ok? Punto. Adesso invece ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, l'ultima volta che hai riso a crepapelle. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Siamo andando un villaggio turistico, no?
0: Sì.
1: Dicevo, può passare in terra, allora si attellava, comunque sì. Arrivava la piscina, ci volevano 7-8 metri, ah, comunque mi bacetto tutti quanti che irino in terra. Qua tutta gente a rischio, okay. Ma si è fatto male, si è fatto no, qua tenevo tutto indurzato, era di rimando indurzato e
0: ci credo, come abbiamo detto prima, se sei tu a cadere, sei tu che dici no, non mi ci fatto niente, poi stai tutta molignanata, come hai detto. Pronto?
2: Uè, Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: L'ultima volta mi ha fatto la divera sera. Ha accompagnato a mia figlia a fare poche pratiche perché sta via la patente.
0: Ok.
2: Allora nel frattempo mi chiama mia moglie, la videochiamata perché voleva vedere come guidavo. Che
0: ok.
2: E
0: okay.
2: Me stavo parlando, che si clava. Aspetta un attimo. Ma poi lo sparisce proprio a combattere. Ma non mi. Non è che mi ha scusato il telefono da macchina, non riesco a
0: fare. No!
2: Che lo stava al telefono con noi.
0: No! ci sta anche quello, la distrazione. Grazie mille, continuate a raccontare i fattarielli che vanno fatto ridere, così ridiamo anche noi eventualmente. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli.
0: Ancora un altro.
3: Francesco da Ferrara.
0: Sì?
3: Antonio, ma ti sembra normale che io debba parlare sempre così?
0: Anche durante la giornata parli così.
3: Aiutato, contagioso.
0: È contagioso. Ragazzi, l'ultima risata, qual è stata? Oppure quella veramente eclatante? Fatemelo sapere. 342 00 00 100. Questo è il Pipistrello.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: messaggio di Assunta, scrive: buongiorno, estate scorsa, primo giorno di vacanza in un villaggio con un'amica che ha un nipotino terribile, allora di 2 anni, molto affezionata a una mucca di plastica dura che portava ovunque. Appena ci sedemmo al tavolo per pranzare, si guardò intorno e con precisione lanciò il giocattolo sul tavolo accanto e colpì esattamente il signore che stava pranzando. Fu una scena imbarazzante, ma scatenò una risata generale. A cena quel signore chiese di cambiare tavolo. Giustamente, però è un bambino, no? E si perdona quasi tutto al bimbo in questione. Invece qualcuno vuole raccontare un fattariello. Abbiamo Rosario. Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te Antonio, buongiorno.
0: Eccomi
1: a tutti i pipistrelli.
0: Vai, racconta.
1: Ascolta, il mio è un po' lunghetto però, vai, è relativo a un'estate di molti anni fa. Praticamente andammo a trovare degli amici in campeggio a Selinunte, in Sicilia.
0: Ok.
1: E praticamente su questa spiaggia all'improvviso ci fu un accalcamento di persone perché si era perso un bambino. Praticamente dopo un bel po' di tempo spuntò da lontano un ometto con il suo bambino per mano, che l'aveva trovato chissà dove, e si recava verso questo agglomerato di gente, perché sicuramente era là che era stato perso il bambino.
0: Sì.
1: E praticamente portando il suo bambino vicino a questa moltitudine di gente, la madre, nel vedere suo figlio praticamente che era stato ritrovato,
0: ebbe
1: una specie di di svenimento.
0: Aia.
1: Praticamente la persona che aveva trovato il bambino, cercando di rianimare la signora,
0: la mamma,
1: con la mamma praticamente, gli diede qualche schiaffetto per farla riprendere. Il marito che stava vicino.
0: Non mi dire, non mi dire. Il bambino. Allora, il bambino è stato ritrovato. La mamma è stata schiaffeggiata. È arrivato il papà del bambino, quindi il marito. Quindi, che è successo?
1: Chissà cosa ha capito. Ha preso anche la fuffa di mangiare.
0: No, vabbè, ragazzi. Un giro enorme, Pabuscà, insomma, questo qua che ha riportato il bambino.
1: Ma non puoi credere quello che volava su quella spiaggia.
0: Ma roba da matti.
1: Era guerriglia.
0: Poi alla fine si è risolto. Cioè, ha capito poi che quel ragazzo, quell'omino, gli ha riportato il figlio.
1: Mi apro di sì, perché praticamente si avrebbe brutto.
0: Manna.
1: Non l'aveva riportato il bambino.
0: Insomma, orale della favola, chi si fa i fatti suoi, cambia cent'anni, insomma.
1: Così.
0: Vabbè. Ti ringrazio, Rosario, bellissimo. Ciao. Anche a te. Mia madre, dice Roberta, che cercava gli occhiali da mezz'ora, li aveva in testa, ma continuava pure a lamentarsi che qualcuno glieli avevi nascosti. Ma succede, no? Succede anche quello. A me addirittura succede con la torcia del cellulare, il mio cellulare, che cerco il cellulare, cioè quello che sto utilizzando attraverso la torcia, no? Sabato sera sul divano stavamo guardando un film horror e il cane ha russato nel momento più silenzioso possibile, urlo generale e poi 10 minuti di risate. Anche questo capita. Mio marito, che monta un mobile, quello svedese per non fare pubblicità, da 3 ore e alla fine gli avanzano metà dei pezzi. Ridevo e lui sempre più nervoso. Vabbè, ma questo capita a tutti noi uomini costretti a montare, ecco, quei mobili. Se non sei veramente esperto, non è così semplice. Va bene. Vogliamo ascoltare giusto un vocale, poi vi ricordo come inviare i Telegram. Pronto?
2: Buongiorno Pistello,
0: buongiorno.
2: A me la cosa che mi ha fatto schiattare ultimamente, risate.
0: Sì.
2: Ti ricordo a Vicenza,
0: Come no?
2: Capito,
0: Un ascoltatore che abbiamo preso in giro.
2: Ma,
0: lo ricordo benissimo. Come no? Quindi sono contento che tu abbia riso grazie al pipistrello. Tra poco arrivano le news, ma vi ricordo anche il numero per i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Arriva la dedica 2.0. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e il gioco è fatto. Spedite il Telegram, che poi è un WhatsApp scritto, al 342 00 00 100. Linea alle news con il nostro lui è il mio pupillo, c'è niente da fare, non lo dico neanche che è. Linea alle news, punto.
3: Buone, fresche, crocchette, cenavo, Genu. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura dedicata alle elezioni amministrative in Campania. Il centro-sinistra conquista numerosi comuni, successi ad Arzano, Ercolano e Melito di Napoli, veri e propri plebisciti per Pierluigi Schiattarella a Mugnano di Napoli e per Carbone a San Giorgio a Cremano, entrambi oltre l'80% dei consensi, vittorie anche per Claudio Teodonno a Portici e per Giustino ad Afragola. A Casandrino vince Marrazzo, mentre a Massa Lubrense prevale Staiano. Sulle isole all'Acquameno successo per Desiano, mentre a Procida trionfa Muro. Vittorie sul filo di lana per Torino a San Gennaro Vesuviano e per Riccio a San Paolo Belsito. Luciano Borrelli è il nuovo sindaco di Calvizzano con circa il 68% di preferenze. A San Vitaliano eletto il sindaco Pasquale Raimo, medico e candidato della lista civica con il 58,62% dei voti. A Marianella ha riconfermato Arcangelo Russo con una percentuale vicino all'85%. A Melito di Napoli vince al primo turno Dominique Pellecchia con circa il 70% dei consensi. Cronaca, paura ieri pomeriggio sulla tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, dove un'auto ha preso fuoco poco dopo lo svincolo a Renella. Il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, il personale della tangenziale e le forze dell'ordine. L'incendio è stato domato in meno di 15 minuti. Ancora cronaca, una donna di 36 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rizzoli dopo essere stata brutalmente aggredita in casa di Ischia. Per il pestaggio i carabinieri hanno arrestato il padre della vittima, un 58enne del posto, con l'accusa di tentato omicidio. La donna presenta gravi lesioni e fratture al volto e al corpo ed è attualmente in pericolo di vita. Sport, resta apertissima la corsa alla panchina del Napoli per il dopo Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito, ma nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Vincenzo Italiano. Piace anche il tecnico del Bournemouth, lo spagnolo Andoni Iraola. Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, appuntamento con la Notte dei Leoni, la partita amichevole del Napoli. Legends in campo, tante icone della storia azzurra come Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezequiel Lavezzi, Careca, Ciro Ferrara e Gianfranco Zola. Tra gli ospiti anche il nostro Calaiò insieme a Diego Junior. Ci saranno anche Domenico Criscito, Stefano Eragno, Arturo Di Napoli. Arbitrerà Fabio Maresca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: 26 di maggio 2026, pensa un po', ormai ci siamo ragazzi, il mese di giugno è dietro l'angolo, anche il giorno di Sant'Antonio, e evito quest'anno di portare i dolci perché capita di sabato, passato santa, passata festa, hai visto Nellino, a volte c'è la fortuna, ce n'è ogni 7 anni più o meno, capita di sabato e io risparmio i pasti dolci, perché vi dico la verità, qui sono molto ingrati, sono molto anche, mettono le zizzanie, un po' per utilizzare i termini del nostro ex allenatore, no? Antonio Conte, e porti sfogliatelle, no, vabbè, ma noi volevamo i pasti, porti i pasti, ma sono sordice, porti i cornetti, li porti a crema, a marmellata, no, li volevo a pistacchio, ma per favore, allora, non meritate niente, meritate un Sant'Antonio di sabato, ok. Detto questo, siamo pronti per sorprendere qualcuno? E allora, subito chiamiamo per i Telegram e vediamo se siamo fortunati. Devo dire che ieri lo siamo stati, hanno risposto praticamente tutti, o quasi. Buongiorno dal pipistrello fino alle 9 con Antonio Manganiello. Se vi va potete ancora inviare qualche Telegram, un last minute, vediamo un po' se riusciamo a farlo. Buongiorno Manga, volevo fare gli auguri a mia moglie, lo dice Totore, non è un giorno particolare, non ho niente da festeggiare. Ed è quello che mi piace di più, voi lo sapete, lo dico quasi sempre, quando voi inviate un messaggio d'amore, d'affetto a qualcuno senza una vera ricorrenza.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, ciao carissima, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, tu sei Serena, giusto?
1: Sì, sì, sono io.
0: Serena, c'è un messaggio per te da parte di tuo marito, te lo posso leggere?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Dice, volevo fare gli auguri a mia moglie, non è un giorno particolare, non ho niente da festeggiare, ma farle sapere che tutti i giorni con lei sono da festeggiare, è la mia vita, Salvatore per Serena. Ma questo è un messaggio bellissimo per te.
1: Sì.
0: Anche perché stavo dicendo, prima che tu rispondessi al telefono, i più bei messaggi d'amore sono quelli dove non c'è un motivo, una ricorrenza, no?
1: Infatti,
0: ecco qui. La domanda sorge spontanea. Da quanti anni state insieme, più o meno?
1: Dal 2019.
0: 19, quindi fa un po' i calcoli tu, perché io in matematica sono stato rimandato ogni anno, Saranno 6-7 anni, più o meno?
1: Sì, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok, quindi va ancora alla grandissima, facciamoci una grattata scaramantica. Il segreto di questo grande amore qual è?
1: Tutto.
0: Tutto, l'amore, il rispetto, poi sì. Lui è un uomo perfetto?
1: Sì, lo è, lo è.
0: Eh beh, dai, un difetto ce l'ha, dai, uno solo, almeno uno.
1: Sì, però non lo dico.
0: Ah, non lo dici? No, è un difetto troppo intimo?
1: Sì.
0: No, ci credo.
1: No.
0: Ah,
1: no,
0: ok.
1: Troppo intimo, no, no.
0: Ah, ok, ok, ok. Io già avevo pensato, sai, capisci
1: no.
0: A me. Ah, no, ok, vabbè.
1: No, no,
0: per
1: carità.
0: No, va no, bene, no,
1: è perfetto.
0: È perfetto anche lì. Va bene così? Sì. T'abbraccio forte e buona giornata, Serena.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie. Buona giornata
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao, ciao. Io già avevo pensato a una Iaculus Precocis. La prima cosa che ho pensato, c'è niente da fare. E non è quello, meno male, meno male. Antonio, buongiorno, mi chiamo Antonio. Vorrei mandare un telegram a mio figlio Paolo. Oggi compie 21 anni. Va benissimo, vediamo se ci risponde Paolo. Se sei stato bravo poi ad avvisarlo. Vedo che il tuo nomignolo è Ibra. Quindi sei un milanista. Adesso lo domandiamo a Paolo, che Ibra Ibrahimovic. Non lo so. Vediamo. Sempre che Paolo ci risponda al telefono. Digli di non cambiare mai. No, non è cambiato, vedi, non risponde al telefono come quando aveva 15 anni, credo. Un po' come mio figlio. No, ha risposto. Paolo, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Il numero ce l'ha dato papà, tuo figlio. Ah, tuo figlio, tuo padre. Scusami, tu sei il figlio. Senti, ti devo leggere un messaggio molto bello, posso?
2: Vai, dimmi.
0: Ok, innanzitutto, ma tuo padre è milanista, perché vedo un nomignolo Ibra.
2: No, mio padre è interista.
0: Ah, interista, perché poi Ibrahimovic ha giocato anche nell'Inter, giusto?
2: Esatto.
0: Perfetto. Il messaggio dice: mi chiamo Antonio, vorrei mandare un telegram a mio figlio Paolo, che oggi compie 21 anni, e dirgli di non cambiare mai, di essere sempre se stesso e di seguire i suoi sogni. Buon compleanno, cucciolo! Che bello il messaggio da parte del
2: grazie
0: papà.
2: Mille.
0: Ma tu sei grazie. In zona, abiti ancora con papà oppure sei fuori?
2: No, io abito con mia mamma, però siamo nella stessa città.
0: Ah, ok, ok, ok. Quindi il papà ti vuole un gran bene. Siccome ti sta ascoltando adesso, cosa gli vuoi dire?
2: Io lo ringrazio veramente tanto e che si stesse attento perché sta lavorando.
0: Ah, ok, ok. Quindi evitiamo di utilizzare il telefono, inviare WhatsApp, eccetera, eccetera. E se è un figlio modello, perché è il figlio che dice papà sta a court, e va bene così. Paolo, tanti auguri anche da parte mia, veramente. Ok?
2: Grazie mille.
0: Ciao, un bacio. Ciao, ciao Paolo. Ciao, ciao. Ok, ancora vediamo. No, un figlio che dice papà sta a court. Appena solo 21 anni. È meraviglioso. Manganillo, buongiorno, sono Emanuele, vorrei inviare un telegram alla mia ragazza Maria Rosaria. Ok, le vorrei dire che glielo diciamo se ci risponde al telefono. Qualcuno dice: come faccio a inviare un telegram? Ti ascolto da pochi giorni. Allora, solo intorno alle 7:55 puoi inviare la richiesta per consegnare una dedica, non prima. Arrivano dei telegram tipo alle 5 del pomeriggio, mi dicono non valgono quelli lì, mi raccomando. Vediamo un po' se la tua ragazza Maria Rosaria risponde al telefono, aspettiamo giusto qualche squillo in più. Stiamo avendo un periodo un po' difficile, la amo tanto ed è la cosa più importante della mia vita. Se puoi chiama due volte, perché la prima volta risponde sempre la segreteria. Ma com'è? Devo chiamare due volte? Ma noi siamo in diretta, non posso perdere tutto sto tempo, mi dispiace. Magari in chiusura, dai, in chiusura, se tu avvisi, ok, la tua ragazza Maria Rosaria, me lo dici, così riproviamo proprio in chiusura. Ciao Antonio, volevo fare un telegram a mia moglie Fiorella per il nostro 13° anniversario di matrimonio. 13 anni, già è un bel traguardo, e vediamo se ci risponde Fiorella. Ovviamente mi auguro che tu abbia avvisato tua moglie, no? Bisogna dire: guarda amore, tra poco ti chiama qualcuno, rispondi, è importante. Altrimenti vedono questo numero.
3: Pronto?
0: Pronto Fiorella, buongiorno.
3: Salve, buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Complimenti per la voce, già molto sveglia.
3: Grazie,
0: ti sei svegliata a che ora? Alle 6:30?
3: 7:15.
0: 7:15, oh, da pochissimo, ma hai già la voce squillante. Complimenti a te. E io ti leggo un messaggio d'amore. Attenzione, dice: vorrei inviare un telegram a mia moglie Fiorella per il nostro 13° anniversario di matrimonio. Voglio ringraziarla per aver completato la mia vita. La ringrazio perché mi sopporta e soprattutto perché mi ha regalato una famiglia bellissima. Grazie di esistere, eppure che sei. Questo come lo leggo? Vabbè, te lo leggo come me l'ha scritto, sei anche caga cazza. Non cambiare mai. Allora partiamo dalla fine. Perché sei un po' così con lui?
3: Ah, non lo so, dice lui,
0: lo dice lui. Ma sei un po' precisa, cioè diciamo che tu lo redarguisci spesso utilizzando un termine sportivo, cioè non fare questo, non fare quello, sporchi a terra.
3: No.
0: Però insomma, sei un po' precisona? Un po' precisona?
3: No, non molto, dai. Sono un po' pesante, però.
0: Vabbè, sei una donna, ecco, come tutte le donne. Rompete un po' le scatole noi uomini e noi facciamo la stessa cosa con voi. Un po' è così.
3: Esatto.
0: Bene.
3: Esatto.
0: Partiamo adesso con le cose belle. Cosa vogliamo rispondere? Innanzitutto tanti auguri per il 13° anno anniversario di matrimonio. Diciamo qualcosa allo sposo, va.
3: Vabbè, auguri anche a lui. Lo sa che non sono brava con le parole, però gli dico solo una cosa, che lo amo.
0: Ah, e hai detto tutto, più di questo non devi aggiungere altro. Va, ti abbraccio bene, forte. Mi ha detto però che tutte le sere lo accoglie con un pigiama in flanella nel periodo invernale.
3: Ma no,
0: non è così?
3: No.
0: Ok, no. Sai, vorrebbe essere accolto, sai, con qualcosa un po' più succinto. Glielo promettiamo?
3: Va bene.
0: Ok, allora stasera da giusto stimata, va bene così. A posto. Ciao, un bacio.
3: Ciao. Ciao,
0: ciao, un bacio a te. Sentiamo ancora qualcuno. Dai, vediamo se riusciamo a beccare il prossimo. Si chiama Michele Uchiat. C'è scritto così: da Trinitapoli. Se non erro, ha inviato anche un vocale qualche ora fa. Vediamo, gli puoi dire che nonostante sia un polemico di prima categoria, vediamo un po' se ci risponde. Gli dice numero verificato, Michele Uchiat, ma noi non vogliamo offenderlo così. Classico napoletano, quando sei un po' in carne. Oh, chiama tu Michele Uchiat, niente da fare. Quando sei secco, Michele Uchiat. Michele?
4: Sì.
0: Buongiorno Michele, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
4: Bene, bene, col maledetto del mio amico che
0: ti esatto, è lui, la colpa è sua, io ti devo leggere un messaggio, posso?
4: Vai, vai.
0: Dice, vorrei inviare un telegram al mio amico Michele Oyat da Trinitapoli, ho detto bene?
4: Sì.
0: Trinitapoli. Dice, gli puoi dire che nonostante sia un polemico di prima categoria e che a casa sua si inciampa sempre per via delle mattonelle, con il doppio fondo gli voglio un mondo di bene, firmato Umberto, vedi?
4: Mi sto emozionando.
0: Hai visto? Nonostante tutto.
4: Il nome è niente, però.
0: Senti, ma perché Trinitapoli? Che significa?
4: È il paese, ma è la mia città. Io sono della Puglia.
0: Ah, ok. Sei della Puglia, però sei a Napoli per lavoro?
4: No.
0: No, dove sei? In Puglia.
4: Ora siamo in Puglia in trasferta.
0: Ah, perfetto, perfetto. Michele Oyat, beh, suppongo perché ti piace mangiare, insomma, giusto?
4: Certo, per la mia statura fisica.
0: Ah, ok, va bene così, dai. Alla fine, cosa ti piace di più mangiare?
4: Frutti di mare.
0: Ah, beh, giustamente, da buon pugliese, frutti di mare a go-go.
4: Certo.
0: Certo, ma i frutti di mare mica fanno ingrassare.
4: Lo so, sono i dolci che puoi fare in casa.
0: Ah, oi, allora ci sono i dolci, ci sono. Senti, io ti abbraccio forte, cosa vuoi dire ad Umberto?
4: Anche io,
0: che ti vuole tanto bene.
4: Merda. No,
0: va bene così. Ti abbraccio, ciao, ciao,
4: ciao, ciao, ciao, saluti ciao. I pistrelli.
0: Ciao, un bacio. Ah, ci conosce pure, vedi, dalla Puglia. Facciamo l'ultimo, dai, proprio l'ultimo, mi voglio rovinare. No, che ha detto mangi i frutti di mare. A quanto pare non fanno poi si accompagna i frutti e mare con il prosecco e con il pane e con i crostini e allora lì diventa un po' più pesante. Potresti mandare un telegram a mia moglie Monica e dirle che l'8 giugno sono l'8 giugno, beh, perché glielo diciamo oggi, sono 35 anni che siamo insieme, porca miseria, e vai Ambres, oggi ne abbiamo 26 di maggio, io non lo so.
5: Pronto?
0: Vabbè, Monica, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ti ascolta un sacco di gente e io ti devo leggere un messaggio,
5: buongiorno.
0: Posso?
5: Sì, certo.
0: Il messaggio dice, vuoi chiamare mia moglie Monica e dirle che l'8 giugno sono 35 anni che stiamo insieme. Più passa il tempo, l'amo sempre di più ed è tutto quello che ho. La conobbi che avevo 16 anni, lei 13, oggi ne ho 51, lei 48. Voglio condividere tutto il resto dei giorni con lei, per me sei speciale ed unica. Messaggio meraviglioso per te, Monica?
5: Bellissimo, bellissimo,
0: bellissimo. Hai visto? Però la cosa che mi incuriosisce, visto che voi festeggiate 35 anni l'8 giugno e oggi ne abbiamo 26 di maggio, cioè come mai questo si è anticipato così tanto secondo te?
5: Perché lui vive in Spagna e io vivo a Napoli.
0: Ah, ok, cioè in Spagna. Quindi... già è l'8 giugno, no? Che so di che... C'è il fuso orario in Spagna, cioè in Spagna, no, sono dei giorni avanti. No. Ah, okay.
5: No, perché io devo andare lì e festeggiare il nostro anniversario.
0: Quindi tu volerai in Spagna e festeggiate insieme? Ma che bello!
5: Sì.
0: In Spagna dove? Che zona?
5: Playa d'Aro.
0: Vabbè,
5: vicino Girona.
0: Ci vuoi far morire dall'invidia? Perché poi la Spagna è bella tutta quanta, c'è niente da fare, ma la cosa bella è questo volo d'amore, no?
5: Sì.
0: Senti,
5: sì,
0: il biglietto l'ha pagato lui o lo paghi te?
5: No, il biglietto l'ho pagato io, veramente.
0: Ma chi stanno per il giusto proprio? Cioè, non ho capito. Fatti pagare almeno lì una cena, qualche altra cosa.
5: Questo sicuramente, sicuramente.
0: Va bene, va bene. Ti abbraccio forte forte, buon viaggio d'amore. Va bene?
5: Grazie mille.
0: Ciao,
5: grazie,
0: un bacio.
5: Mille.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ok, basta così. Devo dire che i Telegram sono andati molto molto bene, abbiamo tempo di farne altri. Vi ricordo tra poco l'argomento molto molto carino, perché stiamo parlando di quella volta che hai sorriso per davvero.
6: Mangani!
0: Chi è?
6: Avevo finito Farinello, no!
0: Ma con chi? Ragazzi, ma secondo voi io chiamo queste fanciulle, che devo fare? Devo fare il freddo? Buongiorno, eccomi qua, adesso andiamo avanti.

0: giorni scorsi c'è stata la giornata internazionale della risata e allora vogliamo sapere da voi quando è stata l'ultima volta che avete riso davvero di gusto. Raccontate o fattariella nel pipistrella attraverso un WhatsApp vocale o scritto al 342 00 00 100, ma potete anche scrivere chiamami, così vi chiameremo noi tra poco, vi daremo l'opportunità di chiacchierare e raccontare il tutto. Se poi volete chiamare direttamente voi, fatelo, siamo a vostra completa disposizione. 081 546 6873, ne leggo qualcuno, poi Nellino già è pronto in rampa di lancio per inviare un po' di messaggi vocali. Stamattina dice in metro, proprio fresca fresca, uno aveva le cuffie e cantava convintissimo pensando di essere a bassa voce. Spoiler, non lo era per niente, tutta la carrozza tratteneva le risate. Capita spesso, quando hai le cuffie e vuoi parlare anche con qualcuno, alzi la voce in un modo assurdo. Che hai detto? Togli le cuffie. Ma che Luca fa? Prossimo, con mia madre in cucina ho aperto il forno e ha detto: che strano, questo dolce non cresce. Aveva dimenticato di mettere la farina, anche questo bellissimo. Ho riso fino alle lacrime per mio padre che cercava di fare una foto artistica al cane ed è partito il video selfie con lui che impreca. Cioè il contrario, capita anche questo, spesso e volentieri. Sentiamo qualche vocale, giusto qualcuno. Pronto?
1: Sono Manganiello.
0: Chi è?
1: Sono un bambino di 11 anni.
0: Si sente, complimenti.
1: Ma hai fatto la testa?
0: No, ancora no, purtroppo. Pronto?
2: Mo ci metto 20 euro in coppa studerna. Già piglia, saluti Manganil.
0: Bene, fammi sapere perché ho dimenticato già i numeri. Vi dico la verità, sono una frana, quindi non li gioco, ma spero che gli altri possano vincere. Guardate come sono magnanima. Pronto?
3: Manganil, buongiorno. Ma questo è embriaco. Cristian Hayes, 72, no 62.
0: Ragazzi, si può. Non sto ormeno, perché da 62 a 72 è facile, no? Captare. Soprattutto uno sordo come il sottoscritto, quindi 62 72, vedi, non è che hai 72 e ci capito 84, cioè, capito, fa rima 62 72, è un classico, no? Pronto?
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Pasquale da Bologna. Manganiello, la risata più bella è stato quando sono uscito dalla discoteca, erano alle 5 e mezza del mattino, eravamo a Riccione e stavo facendo colazione, ho detto, non mi ha detto, vogliamo chiamare un mio operaio.
0: Sì.
4: Diciamo, Tonino, alzati, vieni a lavorare, che come mai ancora devi venire a lavorare? Lui, il mio amico, fa sì, chiamo io. Comunque, faccio un numero, chiamo. Chi senza leggere e scrivere, questo risponde: Toni, su, ti viene a fare come? Cosa stai facendo nel letto? E quell'altra parte del telefono: Franco. Lui: papà.
0: Oh.
4: Pascalo, fatta chiamare papà e mette giù.
0: Vabbè. Non lo so, ragazzi, io non riesco a fare il falso. Cioè, io potrei adesso dire... Non ci riesco. Allora, qualcuno ha capito? Cioè, uno solo in diretta, uno solo. Cioè, o sono io che non ha capito, oppure non ha fatto ridere come doveva. Però dobbiamo essere sinceri, perché la prima cosa del pipistrello è la sincerità. 081-546-6873. Pronto?
5: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, hai capito quello che ha detto l'amico di prima? Buongiorno. Oh. Ciao.
5: Posso parlare?
0: Sì, puoi parlare. No, volevo sapere, hai capito quello che ha detto l'amico di prima?
5: No, non ho capito neanche una parola.
0: Ah, manco. Ok, allora siamo in due. Di, cosa vuoi dire tu? Vai.
5: E non ti voglio raccontare una cosa divertentissima che
0: vai.
5: È successa.
0: Siamo un po' a ridosso della pubblicità, veloce, vai.
5: Una domenica mattina mi dichiai con mia moglie per andare a Piazza di Vista e sono a prendere un caffè. Mi sedetti al bar e di fronte a me si sedettero due giovani, però ti faccio una descrizione, pelle abbronzata, occhialoni da sole, camicia aperta con catenone e tutti gli annessi e connessi, capisce? Sembravano due fuoco e fiamme,
0: ok, vai avanti.
5: Si prese l'aperitivo.
0: Sì.
5: Arrivò un colombo, uno gli lanciò una patatina. Arrivarono tre colombi.
0: Sì.
5: Gli lanciarono altre patatine.
0: Attenzione.
5: Il colombo è scostumato a Napoli.
0: Lo so.
5: Arrivò uno stormo di colombi. No.
0: Un'invasione! Un'invasione!
5: Ho preso la scopa, se ne scappavano!
0: Fantastico!
5: Si fermò il bar perché la gente che
0: no.
5: Gridavano, belli, vai! Oh.
0: Bellissimo, bellissimo. Da un colombo una arrivarono scena, praticamente.
5: Una scena da film.
0: Bellissimo. Una tribù di colombi alla ricerca delle patatine. Bello, bello, bello. Va bene. Grazie, grazie a te. Ti abbraccio forte. Grazie del racconto. Molto, molto divertente. Devo essere sincero, all'inizio un po' scettico. Abbiamo qualcuno che ha capito invece l'amico di prima, giusto qualche vocale?
6: Ma che vocale? Chi sta capito? Manca Rosro.
0: Ah, ok, allora apposta. No, va bene così. A tra poco.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
9: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: essere un piccione. A quanto pare quello a Napoli è scostumato, grazie a un nostro amico l'abbiamo scoperto, però non ha tutti i torti, perché provate a dare una patatina o una briciola, che fa anche male al piccione, ne arrivano poi in quantità industriale. E a tal proposito leggo alcuni messaggi dei piccioni scostumati a Napoli, ma non solo a Napoli. Per esempio, se andate a Venezia ce ne sono migliaia di piccioni, provate a dare un po' di mais ad un piccione, ne arrivano centinaia, no? È così. E un messaggio dice: raga, giuro, stavo mangiando il gelato sul lungomare, un piccione mi è atterrato sul braccio per rubarmi il cono, sembrava già allenato. Lo fanno anche i gabbiani, e fate attenzione che sono molto pericolosi. Poi il piccione è entrato in casa dal balcone, ma sono tutti piccioni strani, ragazzi, a Napoli, mai possibile. Ha fatto un giro in cucina e se n'è uscito con un pezzo di biscotto. E ancora, vediamo, una volta uno mi ha seguito per 200 metri perché avevo il sacchetto del, vabbè, quella catena fast food famosissima, inquietante. Vabbè, noi stiamo parlando non dei piccioni, attenzione, però se volete raccontare un incontro con un piccione scostumato napoletano e non solo, potete farlo al 342 00 00 100. Parliamo invece di quella volta che hai riso veramente tanto, l'ultima volta per esempio. Leggo un solo messaggio, poi i vocali. Lo scorso anno a Gallipoli, io con famiglie e bimbi in procinto di tuffarsi, arriva un uomo sulla cinquantina, muscoloso, e fa tutti i preparativi, esercizi, stretching, flessioni, si mette la maschera, si tuffa, acqua bassa, e non stava affogando? Mia figlia 11 anni l'ha tirato con i piedi, cioè questo stava affogando in 20 centimetri di acqua. Ci ho capito. Ancora dice: tutta la spiaggia rideva, senza precedenti, stavo morendo, e si giustificò dicendo di aver battuto la testa in acqua bassa, io morto. E ci credo. Un po' di vocali, va, pronto.
1: Buongiorno Manganillo, buongiorno Pipistrelli. Allora, praticamente un giorno stavo andando a Capri.
0: Sì.
1: E stavo sul traghetto.
0: Mm-hmm.
1: Dove c'erano anche dei turisti, di cui uno giapponese.
0: Ok.
1: Il student stava affacciato a farsi fotografie, ad ammirare, diciamo, Napoli.
0: Mm.
1: Quando all'improvviso un ragazzo napoletano davanti a lui iniziò a vomitare.
0: Sì.
1: Il traghetto, andando veloce, gli portò tutto il vomito indietro.
0: No.
1: Cioè, t'ha fritto un
0: ma che schifo, giapponese. Ragazzi, ma pensate che a quest'ora qualcuno sta a fare una tisana o un frullato e voi parlate di quello, mi sa che stamattina non si fa colazione. Pronto?
2: Magari è una storia bellissima.
0: Vai.
2: Quando era la Riccione, tutto quanto.
0: Sì.
2: Comunque, oh Franco, oh, in affarica, oh. Comunque l'era papà.
0: Ok, riassunto del WhatsApp che prima non abbiamo capito. Bravo, mi ha fatto più ridere questo, lo sai. Pronto?
3: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Un giorno papà stava mettendo lo specchio nell'ingresso di casa.
0: Ok.
3: Stavo gli altri due miei amici. A un certo punto lui finisce a prendere questo quadro, questo specchio.
0: Sì.
3: E notiamo da lontano che pendeva sul lato destro.
0: Ok.
3: Allora glielo diciamo: guardate, signor Michele, che lo specchio pende un po' sul lato destro.
0: Sì.
3: Lui lo toglie e con le mani voleva spostare i chiodi Fisher da dentro al muro.
0: Mm-hmm.
3: Cioè direttamente con le mani, si pensava con un muro di burro.
0: Ah, okay.
3: Piegati dalle risate.
0: No, ragazzi.
3: E lui che si ingazzava: oh, perché non si sposta sto chiodo?
0: Bellissimo. Bellissimo.
3: I morti.
0: C'è un messaggio di Francesco. Buongiorno Antonio, consiglio per allontanare uccelli molesti, basta installare apparecchiature ad ultrasuono, ce ne sono anche alimentati da pannelli solari. Va bene, grazie anche a te. Io adoro i piccioni, poi quando fanno dicono la cacca, no? È anche buon segno, se ne fanno tanta poi sulla macchina. Lì va bene quello che lava le macchine. Abbiamo qualcuno al telefono, pronto?
4: Pronto Antonio, buongiorno Francesco.
0: Vai Francesco, il grande amico mio, vai.
4: Ciao, come
0: ciao.
4: Stai Antonio?
0: Tutto bene, alla grandissima, poi quando allora, sento voi ancora di più.
4: Allora, volevo raccontarti una cosa che mi ha fatto tanto ridere, cioè non ti farà tanto ridere, però a me
0: sì.
4: Ogni volta che la penso mi faccio sotto dalle risate.
0: Vai.
4: Test d'ingresso della prima superiore della professoressa italiana, voleva conoscerci un po' le nostre facoltà, è quello che sapevamo.
0: Sì.
4: Fa la domanda a quanti libri hai letto libri, e io mi scocciavo di elencare dei libri che avevo letto, anche se ne avevo letto tanti alle medie, e dico no. La domanda successiva: dimmi il nome dei libri che hai letto. E io non lo so perché scrivo l'elenco dei libri, e quando ha portato i testi d'ingresso inizia a ridere, come che e quella mi caccia dalla classe, tipo alla prima settimana di superiore. Questa cosa mi fa sempre tanto ridere.
0: Ti fa ridere, ok, a noi no.
4: Lo so che non ti fa ridere, però se ti trovi nella situazione.
0: No, ma infatti.
4: A un certo punto, voglio dire questo e poi voglio dire un'altra cosa. A un certo punto, la professoressa qua ha chiamato a Francuccio, invece era suo padre.
0: Questo mi ha fatto ridere. Questo mi ha fatto ridere.
4: Antonio, ti posso dire?
0: Sì.
4: Ma secondo te sono schiavo del potere io?
5: Falsissimo! Falsissimo! Vai! Vai! È colpa tua! È la tua responsabilità! Te la prendi tu la responsabilità! Te la prendi tu! Non voglio. Riattaccalo per favore, a questo. Abbiamo ancora un vocale, pronto?
6: Sì, a me a Venezia mi stai mangiando una focaccia, no. Sottata in coppa e scalina.
0: Oh, si è staccato il jack. Adesso
6: sottata in coppa una statua. In un momento mi sfolava subito la focaccia la mano.
0: No, ma pure
6: un bab.
0: Ma tu ti rendi conto? Un bab è un vecchio scherzo di tanti anni fa che ti cattava un po' tutti noi. Bob, e ancora un piccione è entrato nel negozio dove lavoro, si è messo a camminare tranquillo tra i clienti come un direttore, e in effetti entrano spesso, no? Li vedo anche nei centri commerciali. Poi a Napoli i piccioni non hanno paura dell'uomo, l'uomo ha paura dei piccioni. Ma se posso sapere, ma c'è questo piccione, questa razza particolare a Napoli evoluta? Cioè, fatemi sapere se avete avuto degli incontri strani con i piccioni, oltre a dirci quella volta che avete riso a crepapelle anche da soli, che quando lo raccontate poi riusciamo basiti.

0: Con i bambini stare attenti, non voglio dire.
1: Ciao Rosario, qualche anno fa vi mandai un messaggio proprio a riguardo della dannosità delle creme solari, ma tu e Marco mi chiamaste complottista e mi derideste.
0: Bravo, hai
1: Marco
0: ragione.
1: Da Torre del Greco.
0: Hai ragione, perché tutte le cose che dicono i complottisti dopo si rivelano vere.
2: Fermi.
0: Come ho fatto gli UFO, molto quando gli UFO, prima dicevo ma si sciogliono.
2: Fermi.
1: Non è ancora certificato.
0: Come non è certificato? La Food and Drug Administration
1: hanno chiesto di fare ulteriori indagini da quello che è.
0: Vabbè, metti la crema solare.
1: Non sto dicendo che bisogna mettere la crema solare. Aspettiamo i risultati e capiamo effettivamente se ci sono.
0: Sin dal
1: momento non ho messo nulla proprio perché a mare non l'ha visto manca lontano. Quindi figurati. Mio padre si bagnava con la birra e stava scoperto, il giorno dopo si copriva e dal terzo giorno scoperto diventava come un africano, era carpentiere in legno, Salvatore da Hannover.
0: Negli anni 80 facevamo queste cose.
1: Cioè quindi ti bagni con la birra.
0: Ma capire facevamo queste cose negli anni 80, pure i capelli, noi ce lo mettevamo nei capelli.
1: Le ossigenavi.
0: Si diventava più biondi. La pelle cocca, bicchiere insieme meglio negli anni 80.
1: Quindi stando
0: un zucchero per scuro per, dai, si
1: consuma. Stando ai consigli di un carpentiere in legno, metto birra e sto scoperto. Il giorno dopo mi copro.
0: Ma quando fa fare i complottisti? Metto la crema solare. Allora, signori, ci fermiamo un attimo. Allora, canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo, vai.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: Marconi. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Torniamo in diretta, abbiamo qualche vocale Nellino, 342 00 00 100, ma se volete dire la vostra anche 081 546 6873. Ci sono tantissimi messaggi, adesso li andiamo anche a leggere, sentiamo.
1: Voglio guardare per lì, ma mamma metteva l'uoglio in quello, facevo fritto misto, tornava a casa che aveva 40 frittura,
2: Danno, sì o bergamotto, addirittura ci mettavamo il bergamotto.
0: Bergamotto
2: che è una cosa allucinante, diventa proprio un africano nero.
0: Ma scusami, bergamotto. La scottatura arrivava?
2: Ma era, cioè, con mia macchina in lavoro, era mio figlio,
0: ho capito. Però io dico,
2: ma capito, 128 le fatte fierro, ma sono tutto plastico, fatte capire niente. Sì. Erano fatte fierro negli anni 70, 80.
0: Ho capito, però sai, quando tu prendi quei primi soli che ti scotti sul viso, sulle spalle,
2: cioè facevamo la pelle, no, cioè spulicciavamo, così e poi si passava avanti, capito?
0: Lascia stare.
2: Passava una fase bordeaux e poi lo diventava nero.
0: Ma lascia stare che si spella la pelle. Il fatto che ti bruciavi la schiena, poi quando facevi la doccia, quando ti stendevi a letto, che non potevi stare appoggiato, non soffrivi?
2: Ma ero abituato alla sofferenza, quindi mi fa male la coscienza. Ma mi volete proprio soffrì niente, cioè proprio, e quindi mettete queste cremine.
0: Ha parlato chi la casa c'era un pizzicotto, si mette a chiagnere.
2: Si divitate i policolture per sacano, ormai la vivranno granone, verranno. Ma per la cappa mai, la cappa
0: il fratello. Io ti ricordo che ho un video con te con i capelli lunghi, che eravamo su una famosa piscina.
2: Ma voglio sentire che dice.
0: Che ti mettevamo la cremina sulle spalle.
2: Ma quando mai? Mi facevi i capelli, qua cremina.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
3: Continuinala. Andiamo le estensioni. Quando ero guaglioni, padre, ma 9 anni, portava a fare i pummaroli, che si dice, ma mettere i pummaroli. Poi mi ha fatto tabacco e gli ho messo un florino. Poi quando era ust, gli ho accogliuto le pummarole, gli ho avvolto tabacco e gli ho scugnato un florino. Ma quella protezione, ci siamo galvanizzati, ma gli ha venuto a fango.
0: Credo, così, a occhio, c'erano 2 o 3 papabili denunce che si potevano fare a questo genere. Pronto?
2: Oh, pronto?
4: Ciao Marco, ciao Rosario, permetto la seconda.
2: Ciao.
4: Prima che morisse mio padre, quindi verso l'80, gli anni 80, io ho ancora i segni, praticamente della scattatura alla spalla della sinistra. Mi ero riuscito proprio il bollo, stavo proprio al solfatario con più spalla.
2: Ha scelto il rostro pure.
4: Io voglio carnazione chiaro, no? E poi era il bello è differente, dici ma butta a posto, dopo che frevo, io devo aprire a 40 come un cavallo.
2: Altri tempi. Vabbè, ciao fratello. Allora, va signori, bene. Finiamo quest'ora e iniziamo la prossima. Vai, c'è il radiogiornale del nostro Lucio Pengo, vai.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Lucio Pengo, in apertura alla cronaca. 12 misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli. La GIP ha disposto il carcere per 10 persone e gli arresti domiciliari per altre due. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, estorsione, tentata estorsione, porto abusivo di arma con matricola a brasa ed esplosione di colpi d'arma da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo operava a Caivano gestendo una fitta rete di spaccio di droga di vario tipo. Ancora cronaca, emergono nuovi dettagli sulla violenta aggressione avvenuta fuori Ischia, dove un 58enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai danni della figlia di 36 anni. La donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rizzoli in terapia intensiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite sarebbe nata dalle convinzioni complottistiche dell'uomo sul vaccino anti-Covid. Avrebbe accusato la figlia, che soffre di disturbi alimentari, di essere anoressica a causa del vaccino. Da lì l'aggressione avvenuta anche davanti alla madre della vittima. La donna sarebbe stata colpita con pugni e calci. Paura alla sanità, un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro nella sua abitazione. Grave anche il padre, che avrebbe tentato il suicidio dopo l'aggressione. Ferita la madre, aggredita un'infermiera del 118. Entrambi sono ricoverati al Pellegrini in prognosi riservata. Passiamo allo sport. Resta apertissima la corsa alla panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità del tecnico salentino, ma nelle ultime ore avrebbero ripreso quota anche le quotazioni di Vincenzo Italiano e lo spagnolo Iraola, attuale allenatore del Mormont. De Laurentiis, Mann e Chiavelli continuano a valutare tutti i profili disponibili. Questa sera grande festa allo stadio Diego Armando Maradona con la notte dei leoni. La partita evento vedrà in campo tante leggende azzurre, attesi Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezequiel Lavezzi e Carica, insieme a tanti altri protagonisti della storia del Napoli come Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Lemao Gargano, Calaiò e il tanque Dennis. Nella squadra avversaria spazio anche a ex calciatore e volti dello spettacolo. Arbitrerà l'incontro Fabio Maresca. Informazione del Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Ora linea al meteo.
8: Kiss Napoli Meteo.
10: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione, condizioni meteo estive in gran parte d'Italia, anche in Campania. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il tempo rimarrà sostanzialmente bello. Vi segnalo solo per giovedì qualche temporale, qualche acquazzone che dall'Appennino si spingerà anche verso le vicine zone pedemontane e magari potrebbe raggiungere anche la fascia costiera, ma fenomeni comunque di passaggio. Nulla di che, il caldo che si fa sì sentire ma senza raggiungere punte eccessivamente alte. Benevento però sfiori 33-34 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Allora torniamo in diretta alla seconda ora di Essere Noi Schiss. C'è sempre lui, Rosario Stefano Verde, eccolo qua, guardatelo, guardatelo.
1: Non divulgare queste cose, Marco, che poi già mi pigliano per Stefano De Martino. Non sono Stefano De Martino. Allora,
2: però ci somigli tanto.
1: Ci somiglio tanto, ma non è.
2: Saluta Nello. Sono io.
1: Allora, ciao Nello, ciao Nello. Allora, seconda notizia, anzi terza notizia, le donne si occupano molto di più dei figli rispetto agli uomini. Che notizia che è? Va bene. Io stavo come mi fate la siaga a casa a me. Il sud il divario cresce, come dire chi? L'Istat ha pubblicato un nuovo report sulle diseguaglianze di genere in Italia, ma noi ci abbiamo, aggiungo io.
2: Dove vai?
1: Noi ci abbiamo, noi ci siamo pure in Europa. Noi. Va bene, sottolineando che le diseguaglianze di genere ai carichi familiari rappresentano ancora oggi un fattore che alimenta i divari nelle opportunità sociali ed economiche del paese, nel senso che gli uomini tengono molto più chance delle donne.
2: Guarda, te ci volevo dire.
1: Allora, nel 2023.
2: È grave come cosa teoricamente?
1: Beh, grave, frate, sei pure tu, mezzo. Cioè,
2: sì, certo.
1: Sei pure tu. Pure quelli là come te che dicono è grave, poi va a casa e si trova la lavatrice fatta, no, ma è gravissimo, sai, la donna deve avere le pari opportunità, la casa tutte cose cucinate, tutte cose sostimate. E vabbè, nel 2023
0: non è colpa mia se non mi fa cucinare Sofia, io voglio cucinare, ma lei non me lo fa fare.
1: È colpa sua quando fa lavatrice, un lavandetto, che la fa spesa, che fa.
0: Lì confesso che è una questione di tattica. Perché se facessi una lavatrice probabilmente il contenuto poi di quel cestello va buttato, allora è meglio che
1: se ne occupa lei. Dicono tutti così, quindi è meglio che lo faccia lei, quindi pure la gente come lui che dice ma io sono moderno, va bene.
0: Ma perché tu fai lavatrice?
1: Mai detto, i soccorsi in avoto, però io l'ammetto. No. Allora nel 2023 le donne over 25 hanno dedicato al lavoro familiare circa 4 ore e 44 minuti al giorno, oltre il doppio degli uomini che ne dedicano 2 ore e 6 minuti.
2: Ma secondo me è sottostimato.
1: 6 minuti.
2: È sottostimato.
1: Molto sottostimato, avevo fatto dei pulli.
0: Bravo, cioè 4 ore e 4
1: comunque
0: ore.
1: È indicativo che le donne fanno il doppio degli uomini in casa. Rispetto al 2023 il divario si è ridotto di circa un'ora, tuttavia lo ha fatto più per effetto della dominazione del lavoro femminile. Mm-hmm. Dei 40 minuti che per la maggior rapporto degli uomini, cioè praticamente siccome le donne vanno a lavorare c'è stato un piccolo divario, dice va buonia sto benene, metto tua caccavella un coppa fuoco,
0: abbiamo recuperato
1: qualcosa
0: e ma non dire parolacce. Ma cosa questa
1: il dato si conferma nelle coppie di occupati tra i 25 e i 64 anni, quindi andiamo di coppie tra i 25 e i 64 anni, in cui le donne svolgono ancora il 68,9% del lavoro familiare totale, valore che cresce al 66% nei nuclei in cui la donna è laureata. Cioè, capisci? Scende un poco, ha laureato, dice frate fratello tu, ma di poco, cioè, 68 la non laureata, 66 la laureata. Il divario aumenta al sud, indovina quanto è al sud?
0: Quanto è?
1: Il 76,2%.
0: Minchia! Come direbbero in Sicilia.
1: Mentre più basso al nord è 66 che comunque assai. Al sud aumenta proprio quasi l'80%. Le differenze non si trovano solo all'interno della famiglia, ma anche nei salari. Il genere, in genere le donne percepiscono meno degli uomini, in mediana oltre 2000 euro inferiore, cioè a parità di grado, a parità di mansione la donna guadagna 2000 euro in meno. Mettiamo il caso, per esempio, l'uomo guadagna 29.000, la donna 26.000. Fammi capire perché.
2: È sbagliato.
1: Sì. Capire. In più fa un altro lavoro quello là a casa. Tra famiglie e salari bassi le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini nel trovare il lavoro. Infatti nel 2025 il tasso di occupazione femminile è stato del 20%, inferiore a quello maschile. Cioè le donne al 60% le teniamo occupate, mentre gli uomini all'80%. Vabbè, poi ci sono altri dati che ti fanno venire o Fried Wall.
2: Bene.
1: E queste insomma
0: E allora 0815466873, rientrate in queste statistiche, siete di quelli che si danno davvero da fare
1: Macchia
0: a casa, fateci sapere un pochino.
1: Però c'è
0: cosa
1: da
0: ne
1: dire, c'è da dire che le donne aspettate un attimo, le donne si occupano molto più dei figli che dei mariti, cioè a un certo punto quando tenete i figli si occupano più dei figli
0: perché una
1: che dice accidete, perché giustamente vabbè, pronto.
3: Ciao Stefano, come va?
1: No, non divulghiamo queste cose, ragazzi, siete in difficoltà.
2: È lui.
3: No, comunque una domanda, Rosa, ma quando è che viene a Francoforte per uno spettacolo?
1: Sono organizzando un tour europeo, la Giacchino Città da Londra.
3: Un sacco di napoletani, a Francoforte è vicino.
1: Lo so.
3: Vengono in tanti, vieni pure tu.
1: Manganiello, ti immagini? Sta spopolando in Europa, Manganiello.
0: Ti immagini, Rosario va a fare lo spettacolo a Francoforte e lo porta in tedesco, in barba, tutti i napoletani che stanno là.
3: Mamma mia,
0: e vorrebbero uno spettacolo in napoletano poi.
3: Comunque, per quanto riguarda le donne, io non ci vado a niente, perché io aspetto la mia amica, la faccio recuperare altre cose nel fine settimana.
0: Complimenti.
1: Bravo. Lui è quello là che c'ha la moglie.
0: Complimenti, sì. Ciao caro, ciao.
1: Ciao fratello, ciao.
0: No, ma allora, vista l'ultimo dato, no? Cioè, che poi le donne si occupano più del figlio che del marito. Dicevo, chi lo guai è già sta misa là, almeno il figlio mi occupo di lui, può essere che mi cresce un pochino
1: meglio.
0: Ma
1: la cosa grave, che fa venire con mio padre.
0: Perché, scusami?
1: Si può alla fine, pure il figlio piglia il padre.
0: Cioè, dipende.
1: Ci sono alcune donne che sono più, che fanno venire figli in maniera, come devo dirti, autonoma. Poi ci sono altre che si fanno trovare colazione, belle mamma, ho detto, tu faccio.
0: Ancora sta storia.
1: Come ci stanno ancora queste donne qua. E ci stanno quelle donne che, insomma, li rendono più autonomi. Sono di più quelle là.
0: Ma che c'è di male se una mamma prepara una colazione a un figlio?
1: Cioè, malissimo. Cioè, un figlio maschio lo tratta in una maniera figlia femminina. La femmina, no, perché le femmine sono che ciù che cosa? Allora, che le figlie maschi sono ciù scema, insomma, o figlio maschio, capito?
0: Ma lo strascino,
1: figlio mio.
0: Lo strascino che mi fa mia moglie sul pavimento di casa, lavoro io, come si conteggia? Lo strascino, visto che se lo fa a casa nel salotto, si conteggiano come ore di cura domestica, fondamentalmente.
1: Ti usa per comandare il latte.
0: Pronto?
1: Pronto?
4: Stefano.
1: No,
4: Stefano, due biglietti
1: per Sanremo. Non so se.
0: Due biglietti per Sanremo, quello che costano.
1: Ma
0: mi metto
1: una volta la camicia bianca.
0: Eppure te la rimetterai. Pronto? Che sta succedendo? Siamo entrati in una riunione di condominio, cosa c'è?
1: Chi lo sa? Vabbè, puoi andare avanti.
0: Sembra la sala d'attesa di uno studio medico, sembra. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno ciao. A te, ciao.
5: Ragazzi, io sono un po' di parte, nel senso che ormai sono sposato da 12 anni.
1: Sì.
5: Però, per esempio, stamattina ho stirato panni miei, panni suoi, panni del bambino e ho lavato a terra prima di andare al lavoro.
1: No, vabbè, sto dicendo, qua al sud per esempio il 76% delle donne, poi ci sta anche quell'altro lato che fa papparici, gente che fanno le pulizie a casa, ma aiutano a casa.
5: Qual è il problema? È che prima non hanno vissuto da soli, perché io ho vissuto 4 anni da solo prima di avere questa relazione e dovevo fare tutto da solo, altrimenti mi trovavo le montagne di panni sporco ovunque, quindi mi sono rabboccato le mani a mio modo, che sarà diverso da quello della mia mogliettina, come le mogli di tutti quanti. Però lì ci dico una cosa, ragazzi, dal rato ratu samme funziona bene la cosa,
1: certo,
5: se voi fate tante piccole cose a casa, sollevate la moglie e la moglie in un certo qual modo si scioglie
1: e ti ripaga. Senti, ma dimmi una cosa, ma tua mamma sì. ti ha insegnato a fare la lavatrice, ti faceva lei le cose?
5: No,
1: te
5: lo
1: le
5: sai, facevo... ho imparato io quando sono andato a vivere da solo.
1: Ui, perché la mamma te lo faceva lei?
5: Assolutamente sì, ho dovuto buttare camicie e dovuto buttare pantaloni che all'improvviso diventavano tutti altri colori.
1: Però la figlia femmina si bara a fare lavatrice, che è come ho fatto? Cioè la figlia femmina bara a fare lavatrice, un figlio maschio no, perché un figlio maschio è debole.
5: Ma da un punto di vista molto semplice, noi sì. maschi siamo svogliati, non vogliamo imparare.
1: Non è vero. Vero, perché sia mamma, ma a Leopoldo quando è in uso di fare, la mamma le sta frustrando. Che la mamma si scende, fatto letto, fatta a fare colazione, fatta lavatrice.
0: Ma non scherzare, Leonardo già si fa la culla da solo. Ma lascia.
1: Sì, vabbè, domani. Voglio vedere
0: proprio. No, in realtà, secondo me c'è sempre un po' quella cosa che anche una mamma verso la figlia, sbagliando, probabilmente, perché poi dovrebbe essere in egual misura. Però sai, c'è sempre l'idea che la donna poi sarà colei che si occuperà della casa un giorno, e allora una mamma magari trasferisce alla figlia un po' tutto il suo know-how, tutto il suo sapere. Pronto?
6: Pronto, buongiorno Stefano. Una bella voce.
1: Non sono Stefano, non sono
2: a questo si è proposto.
6: Una bella voce.
1: No, grazie, no, grazie. Pur si sento, non posso fare niente, non sono Stefano. Ah, stanno arrivando gli audio.
2: Sei sulla cresta dell'onda. Sei sulla cresta dell'onda. Sta sulla cresta dell'onda. Ragazzi, io sono un muratore. Quando torno da lavoro a casa, tranne la lavatrice, faccio di tutto: da cucinare, spazzare, lavare. Stevo buono a Dumamma, Saverio da Mercato San Severino. Rosario, con questa bella camicia ci stava meglio. Ucazzone, Catenemarco. Vuoi che te lo cambio?
1: Marrone, no.
2: Poi buongiorno, uno che conosco ha chiesto alla moglie di scambiarsi i compiti. Lui resta a casa e tenerla tutta pulita in ordine come una reggia. Lei invece dovrebbe andare tutti i giorni 400 metri sottoterra in miniera a lavorare al posto del marito. Non ci crederete mai, ma la moglie ha rifiutato. Saluti, dice, vabbè, a lavorare nella miniera facci tu, è bello. Voglio dire, la levi da una casa e la puoi buttare sotto una miniera, sta povera donna. Andiamo avanti, su forza ragazzi.
7: Buongiorno. No, io oltre a lavorare a tour faccio tutto io,
1: faccio. Ah, Bujax, sono tutti uomini propri. Sono tutti uomini propri.
7: Che media, io faccio tutto io a casa, in più c'è tre bambini.
1: Sì.
2: Vabbè, vedi, lui è... ci sono molti uomini volenterosi in realtà, in giro adesso.
1: Ah no, perché mamma l'hanno imparato, sono che mugere che dicono frate, che capite, capito?
2: Che fa? Scusami, vabbè, qual è sarebbe comunque l'errore?
1: Che poi l'importante è farlo poi. Deve vedere però se lo fanno con i figli, capito? Che marito, perché se va in dica lo fanno, però sa davvero poco con i figli maschi se lo fanno.
2: Vabbè. Sì, ma sono decenni e secoli che andiamo avanti e fondamentalmente resistiamo e andiamo avanti così, perché ora vorresti cambiare le regole, scusami. Fermi lì, torniamo subito.

0: andiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Antonio da Buscramuge.
2: Qui Antonio, vabbè, tu sicuramente sarai schiavo, com'è?
1: No ragazzi, no, mi fa piacere che ho preso linea dopo la canzone, così abbiamo qualche secondino in più. Ci sono quelle famiglie dove l'uomo non fa niente.
2: Sì.
1: Io alzo la media poi dell'altro, capito? Essendo che io faccio l'80% e mia moglie fa il 20%, nella famiglia che è per questo la media è del 30-36, ma non me lo ricordo.
2: Sì, ma cacci capite, mogliere che porti i soldi, no?
1: Porta più soldi.
2: Sta bene così, fratello, sta bene così.
1: Sì, la cosa bella poi, quando faccio i servizi... capita che mio figlio, giustamente, i figli sono il risultato di quello che vengono dai genitori. Se tu sei una persona educata, tuo figlio esce educato, presumibilmente, perché poi giustamente poi si fanno grandi e sono figli della strada, ma fondamentalmente vedono
2: l'esempio di casa,
1: genitori,
2: sì.
1: Giusto?
2: Sì, è vero, sì.
1: E vede giustamente a me che ovviamente do una mano alla madre che faccio le faccende domestiche e si mette pure lui con lo straccio e pulisce. Mia moglie, no mamma, tu sei un principe, non lo devo, non devi fare niente.
2: Lo vedi?
1: È il gazzon,
2: vedi?
1: Io che sono.
2: Vedi, si riconferma la mia tesi.
0: Scommetto che dopo che tu dici e io che sono, ti arriva una sberla.
2: Qua no, c'è un pezzo su figlio maschio di Biagio Izzi che è bellissimo.
1: Lei dice tranquillamente, io sono stanco, appena finito di lavorare, togli la tavola. Anzi, non lo dici nemmeno più.
2: Oh, figlio maschio, figlio maschio, grazie, caro. Vai, un'altra telefonata,
0: 081-546-6873.
2: Pronto?
3: Ciao. Pronto? Ragazzi, mi chiamo da Stoccarda.
2: Ciao caro, ciao.
3: Allora io volevo dire, no, io da quando sono in pensione io faccio un po' di tutto qua in casa, però ogni volta che faccio una cosa, quando viene moglie la sera a casa, dice che se non ha fatta buona, che se non ha fatta buona.
2: Ti migliora.
3: Non è fatta buona, mi fa stare, ma fatta le tue.
2: E controllo qualità si chiama. Si chiama controllo qualità, si chiama. Babu, ciao bello.
3: Controllo qua.
2: Cioè, forse. Pronto?
4: Ragazzi, Gianni.
0: Ciao Gianni.
2: Ciao.
4: Ragazzi, io però vi devo sfatare questa tesi. Io sono cresciuto con solo mia mamma.
2: Sì.
4: E purtroppo il mio papà è venuto a mancare tempi addietro. E pian piano mia mamma, come giochi, mi ha iniziato a far posare le cose, le prime cose, tipo i bicchieri, le posate. E sono venuto man mano anche nella mia adolescenza che già sapevo fare cose che i miei coetanei non avevano proprio idea di cosa fosse.
2: Vedi però, tu lo facevi. Tu lo facevi,
4: sì,
2: quindi
4: lo
2: tua mamma è l'eccezione.
4: Sapevo che mia mamma andava al lavoro, quindi quando tornavo da scuola, a me faceva piacere che mia mamma non dovesse fare ulteriori sforzi, perché mia mamma, per me, fa studiare, andava a lavorare. Quindi per me era un piacere dargli una mano e non farla lavorare.
2: Vabbè, ma quel gioco forza, se stavate da soli a casa, tu stavi da solo a casa, hai imparato pure a cucinare, penso tu da ragazzino, no?
4: Cucinare, rassettare, fare un po' di tutto. Però ragazzi, io vi posso dire una cosa, col senno di poi me lo ritrovo, perché ora
2: certo.
4: Ho preso una via differente, mi sono laureato, sono al lavoro e mi sono pigliato una casetta da solo, però mi trovo senza affaticamento, senza quelle cose che molti miei coetanei, madonna, si vedono avviliti di problemi, che per me non sono problemi, perché io già lo facevo nella mia quotidianità.
0: Io sono dell'idea, come anche tanti che stanno scrivendo, no? È un po' il concetto di necessità virtù. Cioè, nel senso che se comunque in una casa la donna di casa è quel vecchio stampo, tra virgolette, che si occupa di tutto e cerca di non far fare, sia un po' perché come lo fa lei piace così e non vuole che venga fatto in un altro modo, sia perché dall'altro lato cerca di sgravare da
2: no, perché non
0: compiti.
2: Lavora Marco, se lavorasse come
0: ma se lavorasse, ti ripeto, dici necessità virtù, poi ti
2: sei 10 ore fuori casa, come fai? Ciao amico mio, ciao, pubblicità e torniamo, vai.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piacevi più
1: quando fanno paese,
0: mi piacevi più
1: nelle chiese e le nonne sulle sedie. Ma va là, non ti viene proprio tipo la taranta?
0: No, che... io lo la programmazione, dice la verità, però insomma, se fosse per la brancale, lo la programmazione. Sapete, c'è un debole per la brancale.
1: Strano, strano, ha il debole per la brancale e non per Francesco Gabbani, chissà come mai.
0: Pisa cane, te l'ha già spiegato perché?
1: Vabbè, musicalmente parlando si può.
0: Ma no, caso parlea di cosa?
1: Ah, vabbè, allora lascia stare.
0: Sai che ti fa sangue Gabbani, ma non.
1: Mi piacciono molto le sue canzoni. Pronto? È vero.
2: Sì, pronto?
0: Sì, salve.
2: Sono Mimmo.
0: Qui, Mimmo.
1: Mamma mia, ciao Mimmo.
0: Ciao Mimmo, come stai?
2: Perdonatemi perché non voglio fare invasione di campo.
0: È
2: però so che in questi giorni ci sono gli stati generali dell'ambiente nella nostra città.
0: Sì.
2: Per discutere di cosa? Perché da 54 anni si è presentato un libro bianco al Ministero dei Trasporti per l'aeroporto e la città più inquinata d'Europa, che è Napoli. Un aeroporto fatiscente, 14 milioni di passeggeri, 350 voli al giorno.
0: Fatiscente non proprio.
2: Dello Stato stracciate, tutti gli aeroporti internazionali dovrebbero partire alle 7, a noi partono alle 6, 10, una decina di aerei che svegliano una popolazione di esattamente 500.000 di persone, non riescono più a bere, a mangiare, a dormire con 350 voli al giorno. Ha accertato che ha acustica ambientale è la città d'Europa più inquinata, con un aeroporto in mezzo ai supermercati, e noi qui facciamo gli stati generali per discutere dopo 54 anni di che cosa discute.
1: Vabbè, ci sono anche altre cose al di là del...
2: lasciamo questa domanda
0: nell'etere, lasciamo,
1: ma dai, grazie, una risposta scientifica. No, sputare.
0: Grazie Mimmo,
1: ma
0: grazie
1: Mimmo. Grazie, ma si è scritto
0: Mimmo.
1: Tutta quella cosa, così bene,
0: anche chi sto tenendo qualcosa in capo, non lo so, cioè mi dà già un tapere a te, tu odi qualcosa in capo o si sceme, non lo so, cioè, pronto?
1: Ma come ti permetti? Pronto?
3: Sono Teresa, buongiorno da Pompei.
0: Ciao Teresa da Pompei, ciao.
3: Buongiorno. Vedo che le donne non chiamano per dare questa risposta.
1: È meno male che ci sei tu, dai.
0: Ci sei te, vai.
3: Ecco. Allora ragazzi, io non so se sono stata fortunata, ma io non ho poi ringraziato mio marito e lavoriamo tutte e due.
0: Sì, perché lavorate tutte e due.
3: E lui è molto collaborativo e io non mi sono mai lamentata se una cosa la fa bene o non la fa bene, perché già poverino c'è l'impegno che lo fa. E non solo, io sono anche il maschietto, lui dice devi aiutare mamma perché un domani poi aiuterai tua moglie.
1: Però brava. Quando tuo marito fa qualcosa lo hai istruito tu, tipo per esempio no, pulire il piano cottura, lui lo faceva magari in un modo, tu poi hai detto no guarda fallo così che è meglio, oppure no, hai lasciato il suo stile?
3: No, Marco, lo lascio stare, faccio fare come lui.
0: C'ha un suo stile nel pulire.
1: Come no, voi?
0: Fusion, fa il stile. No, ragazzi, vedi perché lavorate.
1: Tolgo la cera, tolgo la cera. Ci sono modi e modi per pulire, ragazzi.
0: Quando lavorano tutti e due, c'è un problema.
3: Lo lascio stare, lo faccio fare. Poi
1: di cosa ti occupi tu?
3: Anche bene. Perciò sono proprio fortunatissima.
1: Beh, di cosa ti occupi?
3: A questi uomini, forza, che anche voi siete collaborativi.
0: Certo, certo, certo. Marco vuole sapere di cosa ti occupi?
3: No, sono parrucchiera.
0: Figurati, quindi stai proprio veramente tutta la giornata fuori tu.
3: Esattamente, esattamente.
0: Forza.
3: Tu
0: li stai pure là, mandai come pure a vederlo l'uomo. Avrà ragione.
1: Il colmo per Teresa è tornare a casa e trovare tutto in disordine, che c'è una permanente naturale come sogno.
3: No, però ascoltatemi, lui fa le cose che si rende conto che magari ecco il grosso, giusto per aiutarmi, per togliere da mezzo, come si suol dire, un burdella. Però guarda, quelle cose in profondità dico lascia stare, le faccio io, stai tranquillo, va bene, già quello che tu fai, tranquillamente.
1: Bene, bene, bene.
0: Però vedi, perché si lavora in casa, quindi è per forza, per gioco forza.
3: Approfondite, noi gliele faccio fare, ma non perché non le sa fare, magari, però dico sempre, a me queste pure che sono della vecchia guardia.
1: Senti.
0: A me ringraziando a Tim Land mi si smart working ad già.
1: Vergognati. Senti Teresa, dato che sei parrucchiera e avrai modo di parlare con tantissime altre donne, però
3: sì,
1: che per la tua esperienza e conoscenza, le altre donne si lamentano molto dei propri uomini?
3: Mio, certo, non ce ne sono che non si lamenta. Io vado con gli uomini, faccio marondami, ma non siate così. E si lamentano, Marco, si lamentano, sai le casalinghe.
0: Certo.
3: Cioè, no, è perché voi non apprezzate il lavoro dei vostri mariti, quello che esso sia.
1: Mm.
0: È proprio la casalinga che resta tutti i giorni a casa, giustamente dice chi non fa niente.
1: Perché secondo me subentra la noia, esatto. Poi.
3: Brava, ma non è così, non si fa così.
0: Brava, brava, brava, brava Teresa. Ciao bella. Ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: che ricordi questo pezzo Tum Tumping dei Chumbawamba qui su Kiss Kiss Napoli. Si parla di faccende di casa, di questi dati Istat, insomma, che dicono che c'è ancora un divario molto forte in Italia, e la donna teoricamente praticamente è molto penalizzata sia per le ore che si impegna a casa con i figli, il mondo del lavoro, è sottopagata, meno possibilità, insomma siamo ancora un po' fanalino di coda probabilmente in Europa. Ciao, chi passa direttamente dalla mamma alla moglie continua col non voler saper fare nulla, chi invece si ritrova da solo per scelta o necessità fa tutto in autonomia. Io sono per un anno di vita in solitaria per tutti obbligatorio, distanti dalla famiglia di appartenenza almeno 100 km per legge, saluti da Fabio. Cioè Fabio farebbe una sorta di servizio militare però da indipendenti, cioè...
1: Ma tu militare dopo un anno si tornava a casa. Cioè il militare si partiva a 18, poi a 19 anni rifinuto e tornava a casa. Mentre io farei come fanno gli americani, come ho fatto pure io, a 18 anni, via! Via. Fuori! Dai, fuori, vai a studiare fuori, fuori città, fuori nazione, così, insomma, stai da solo, da 18 anni inizia a vivere da solo, come fanno gli americani, come fanno gli inglesi, come fanno gli svedesi, come fanno gli olandesi, via, 18 anni, fuori di casa. Invece noi ci teniamo fino a 30, 35, 38, 39, gente a 40 anni sta ancora con la mamma. Che a un quarantenne che sta ancora con la mamma, mo pigliasse.
0: Ma che
1: significa? 40 anni con mammina che trova per cosa?
0: Bisogna vedere le possibilità.
1: Mammina, mammina!
0: Ma che mammina? Ma
1: decisi di bene. A 40 anni ancora mammina!
0: Ma non mi quanto sei banale.
1: Ti spillo il telefono e risponde mammina.
0: Ma che quando mai?
1: Che mammina te la sciogli l'ovellicolo.
0: Ma che strunzato.
1: A 18 anni te la sciogli l'ovellicolo.
0: Scusami, ma tanta gente magari non
1: c'ha... Via di casa, 18 anni, via, diplomato, via.
0: E dai due soldi.
1: Nellino,
0: mi spiego una cosa.
1: Non se ne va.
0: Tu che sei recente.
1: Tengano un po' di tempo, 30 anni fa amore.
0: Ma che ce ne fotte a lui?
1: Ricuttare tu te ne hai, no, chi se ne va? Io sto così bene a casa.
0: Appunto.
1: Ma tu te ne hai, guadagno.
0: Ma perché?
1: Guadagno un sacco di soldi. Ma vaffanculo, vaffatica.
0: Ma che se ne fotte? Ma se sta bene così.
1: A me.
0: Come ti permetti?
1: E scende una cosa.
0: Ma è tuo nipote.
1: Te ne hai capito che il nipote è qua. Lo metti via.
0: Ma come?
1: Se sta giocando e sei che palle.
0: Ma come si chiama sto nipote?
1: Vicenza.
0: Denuncialo, Vincenzo. Ti do una mano.
1: Busca i soldi a così. Io ho fatto questa
0: Nellino,
1: cosa. Quella,
0: Nellino. Ti spiego una cosa.
1: Nellino. Nato ricuttare.
0: Ma
1: Nellino.
0: Perché?
1: Nellino. A chi sei? Dove abiti tu? Con i tuoi genitori.
0: Ma c'ha 19 anni.
1: Se ne andai.
0: Ma perché?
1: Se ne andai a buscare i soldi, trovate una casa, trovate tu su.
0: Ma tu non
1: te.
0: Capisci niente di economia.
1: Perché chi l'ha addassa ancora a casa?
0: Sei scemo proprio.
1: Perché ha addassa la casa a mamma?
0: Te lo spiego, però devi stare zitto e mi devi far parlare, te lo spiego.
1: Bene, qua mi sono comprato la macchina. Dacci! Fatica, la macchina si è accattata. Cammina a piedi, dove prendere tu?
0: Scusami, perdono.
1: Ma fai spiego. Ma... Merdaccia,
0: ma merda, ma come Nellino, denuncialo anche tu.
1: Ma che denuncia?
0: Allora,
1: io me la ragiono, giudici.
0: Scusami, Nello, per carità, è fortunato. Cioè, nonostante la sua giovane età, però, ragazzi, mi permetto di dire una cosa. Nellino, noi lo chiamiamo Nellino, ma tecnicamente e professionalmente Nellino c'ha due palle grandi così.
1: Quando chiumai la dici, vai a vivere da solo.
0: Fammi finire. È molto bravo e preparato. Ora. Quello giustamente, se ti fai due conti, dice vabbè, io magari posso pure dare una mano a casa, ma se continua
1: Marco,
0: a stare.
1: Ma è sbagliato sto ragionamento. Ma lui sa sti pensori. Che se va a ricer?
0: Fa un
1: si
0: periodo.
1: Un ricuttare sfruttatore.
0: Fa un periodo.
1: Sei ricottaro.
0: Tua mamma è felice che sei a casa?
1: Certo.
0: Sì. E allora, sfruttatore di cosa? Non sfrutta
1: il
0: niente.
1: È stato questo fino a quando andando a casa.
0: Significa? Significa? Completamente
1: devo ricuttare, è stata a casa a cercare che pelle la mamma.
0: Ma quale pelle?
1: E parlano anche della povera creatura, della povera femmina.
0: Non ho mai zucato niente a nessuno.
1: Perché quando si è messa a famore la lasata
0: Nellino, comunque il concetto è questo, vedi? Ci sono persone come Mimmo che da anni combattono contro gli aeroporti. Rosario per anni combatte da questa cosa qua.
1: sfruttatore agricoltore.
0: Ma solo perché tu nella tua vita a 18 anni ti hanno dato un calcio in culo e ti hanno mandato via. Non è che adesso tutti devono fare la tua sorte, che significa?
1: Ma quando mai me ne sono chiuso a 30 anni la casa, mi sa.
0: Allora chi vuoi rompere le balle? Scusa.
1: Io sono un'altra generazione.
0: Io
1: sono un'altra generazione.
0: Ma già poi se ne esce con l'altra generazione.
1: Pronto, pronto.
2: Buongiorno.
0: Sì.
2: Buongiorno, mamma, che sei stamattina?
0: Ma tu lo senti a questo che dice? Sì. Ma tu lo senti? Scusi un attimo, sì, non ti voglio interrompere. Ricuttare a me. Tua moglie ti fa valigia quando andai a fare un weekend fuori, mo sono io a ricuttare.
2: Niente.
1: Poi il male
2: adesso abbiamo parlato delle donne che vanno a lavorare e devono fare i servizi in casa. Però a femmine che sta in casa non parlate mai che fa di grazie.
1: E come no? Come è caduto, ci fermiamo.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui, ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: linea in diretta 081 546 6873, ultima parte di questa mattinata di Yes No Kiss Kiss. Scusatemi, sto ancora a mezzo servizio. Ci sono anche dei vocali nellino arrivati al 342 00 00 100. Pronto?
1: Donne, è arrivato Carmaniello.
0: Eccolo là.
1: Vai giù.
2: Carmaniello, che si guttare.
1: Vai giù. Sì. Allora, posizione. Io non voglio dire perché non si credete, però sì. Mo, un attimo fa vi ho mandato un video WhatsApp su questo WhatsApp. Guardate la villa. Io spero che l'utente di ieri abbia chiamato in radio, non lo so.
2: Sì, chi utente? Hai visto una cosa che hai pubblicato su, su TikTok? Una vergogna, una vergogna.
1: Ah, ma l'hai visto?
2: Come no? Dacci pure taggata a Pesacane, proprio Pesacane su,
0: no, io non lo
2: su
0: apro.
2: TikTok non entra perché è troppo, ma elegante.
1: A ieri, ti ricordavo la mattina, proprio formaccia, sta coppa alla volta, mi firmo un bar a piazza...
0: Carmine, ma mota già fa una cazziata, Carmine.
1: Dice, no, dice Marco.
0: Carmine, sto guardando il video, Carmine.
2: Stai senza cinture, stai guidando e stai facendo Carmine. Cioè, ma no, sette infrazioni.
0: Si vede che c'è la cintura tirata dietro la schiena, che per tenere che non suona, Carmine. Stanno 7.000 euro e multe in da sto video, Carmine.
1: Ma perché?
2: Chi cazzo, che vuol dire? Che vuol dire?
1: Voglio comunque.
2: Comunque.
1: Io mi amarrava la radio, radio Carmaniello Tassi.
2: Bravo.
0: Radio Carmaniello Tassi.
1: Voglio, però ho detto una cosa importante, siete numeri uno comunque. Lasciamo stare che scherziamo, eh?
2: Sì.
1: Comunque vi stimo tantissimo e vi voglio un bene dell'anima, credi?
2: Pure a te, ciao fratello, ciao.
0: Ma Carmine, mi tracci in due. Rosario, dopo il tuo discorso sono entrato nella stanzetta di mio figlio, ho preso la PlayStation, ce l'ha scassata, l'ho picchiato.
2: Bravo.
0: E ho detto vaffatica, io l'ho cacciata che mutando in quello.
2: Quant'anno? 60 anni, voglio.
0: No, quant'anno? Perché sei minore.
2: È guarda,
0: È viva.
2: Tu quant'anno? 40 anni, stiamo guaiati.
0: Va bene, comunque si festeggia oggi,
2: Ciao. Pronto?
0: Sventolano le bandiere, pronto?
3: Stefano, scelgo la campagna e vado avanti.
0: Pronto?
3: Pronto Stefano?
0: Non c'ho... Noi pure arriviamo alla Rai con sta cosa, guarda che ti dico. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, ciao Rosa.
2: Ciao bello.
3: Un appello a volo. Sì. Ho pagato tasse del periodo Covid con le more e gli interessi, che quello c'è un interesse, la tassa.
2: Sì.
3: Volevo sapere, dato che devo avere dallo Stato, e lo Stato mi ha imposto a scalare i soldi dei bonus che ho anno per anno, anche se non arriva al fatturato, c'è un avvocato buono che mi sapesse dire come facciamo ora.
2: Più che avvocato serve un commercialista buono.
3: No, non è questione commercialista, lo sa, è questione di avvocati, ma qua, perché noi abbiamo i bonus in mano allo Stato e sono bloccati, però sono tolti soldi che
2: non ne capisco.
3: Fiscale tolgono il
0: dito. Non saprei dirti.
2: Non ne capisco, ci vuole un tributarista qua, non te lo so dire.
3: Questo è un discorso serio che va fanno poco prima, mannaggia.
0: Eh sì, mo che facciamo?
2: Ciao.
3: Trovami un avvocato.
2: Dove sei? Ciao fratello.
0: Ciao. Rosario, dici la verità, se tu fossi sposato con la Brancale saresti il suo maggiordomo, il suo schiavo.
2: Vabbè, potessi pure camminare per culo,
0: Ecco, vedi come si zerbinisce,
2: sì,
0: poi
2: sì,
0: così.
2: Sì. Là facessi pure il lavatrice là.
4: Maggio un buongiorno, chi sa mattina aiuta a papà perché ci hanno bloccato, il reddito di inclusione. Ci hanno detto, sì, non per pavettarsi che ne papà, non dovrà ammicciù, chi sa stamattina aiuta a papà, non lo pensavo.
0: Marco, il bambino ha 9 anni, ho sbagliato? Ma certo che hai sbagliato, 9 anni!
2: Jebic, vieni fuori, pronto!
0: Che mentalità.
5: Radio Kiss Napoli.
2: Sì, sei in onda, vai.
5: Senta, io vi ascolto da più di 10 anni.
0: Grazie.
5: Non ho mai chiamato, questa è la prima volta.
0: Beh, benvenuta.
2: Dici
5: tu. Sono di Caserta.
2: Ciao, amica. Ciao.
5: Volevo dire una cosa, a parte che vi ammiro tantissimo, mi fate tanta compagnia, è inutile dirlo.
0: Grazie.
5: Lo dicono tutti. Volevo dire una cosa in considerazione il fatto che gli uomini aiutano in casa. Io sono una mamma di 3 figli.
2: Sì.
5: E comunque volevo dire una cosa, oggi manco le ragazze non sanno fare più niente, non solo sì. Gli uomini.
2: È vero.
5: Io ho visto delle nuore che quando si sono sposate non sapevano fare niente, hanno imparato mano a mano. Questo non è che voglio condannare, per l'amor del cielo, però voglio dire che le mamme di oggi nemmeno alle figlie femmine fanno fare più niente.
2: E non c'è la parità, hai capito? Non lo fa il maschio, no. Non lo fa la femmina.
0: Io credo...
5: la preferenza che gli uomini non devono fare niente. Oggi le ragazze di oggi prendono una ragazza a 17, 18 anni, ma pure 20 anni.
0: Guarda...
5: pensano a studiare, sì,
2: certo.
5: Alle amiche, all'estetica, ma il fatto di interessarsi della casa, la cucina, zero assoluto.
0: Guarda, io mi ritengo molto, tra virgolette, fortunato, se vogliamo parlare di questo, perché per esempio Sofia non solo è una professionista, ha studiato, lavora eccetera, ma è una macchina da guerra, cioè Sofia sa fare di tutto,
5: sì,
0: e di più,
5: sì, sì, sono,
0: però io credo una cosa, sì, che molte generazioni recenti vedevano le mamme fare queste cose e la vedevano magari come una schiavitù, tutte quelle cose da fare in casa, tutti quegli obblighi casalinghi, e forse è nata poi anche un po' una reazione,
2: no, Marco,
0: verso questo stile di vita.
2: Quando tu hai sandolietto e ci vai a furietto tu mamma, chi le vuoi? Cioè, quando
5: io
2: tu
5: penso
2: vai,
5: che sono le mamme,
2: sì, sì.
5: Ai figli siamo femmine, una volta solo agli uomini, ma oggi sia femmine che maschi allo stesso livello non insegnano nulla. Tutto ai ragazzi, tutto gli è dovuto.
2: Perché anche se le femmine.
5: Che siano femmine o maschi.
2: Perché pure le femmine vanno la mattina a scuola e lasciano la stanzetta,
5: sì,
2: sotto,
5: sì,
2: sopra. Entra la mamma e gli fa tutto.
0: E allora, amica mia, da mamma quale sei, fai una bella cazziata a queste nuove generazioni, vai.
5: No,
2: certo.
5: Questo no, ma tanto sarà avanti sempre così, nessuno potrà cambiare. È la mentalità dei genitori che è cambiata.
2: Va bene, ciao amica mia,
5: grazie,
2: seguici
5: mille,
2: sempre, ciao,
5: grazie.
2: Bella, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Senti questo messaggio, questo veramente è da schiaffeggiare. Questo. Da stamattina ho guardato mia moglie pulire a terra, l'ho guardata a lavare i piatti, l'ho guardata a fare la lavatrice, stendere i panni fuori, ora lo sto guardando che cucina e lei ha pure il coraggio di dire che io non faccio niente.
2: E poi guarda, insomma.
0: Però,
2: guardone.
0: Un po' come i vecchietti fuori ai cantieri. Loro stanno là e guarda. Pronto?
6: Ragazzi, Salvatore, Sasà.
2: Ciao, Sasà.
6: Sarò rapidissimo perché ho visto l'orario. Io l'ho pagato sulla mia pelle, che purtroppo da 2 anni non ho più mia moglie. Vi assicuro che nemmeno un piatto toglievo, perché avevo quella mentalità, io lavoro e lei no. E per me era tutto scontato, ma adesso che lo sto facendo io, ragazzi, è dura, veramente.
2: Scusa,
6: dura.
2: Fratello, se mi interesso, ma vi siete lasciati o è successo
6: no,
2: qualcosa?
6: No, purtroppo non c'è più, Rosa.
2: Non mi dispiace,
6: non
2: mi dispiace.
6: C'è più, non so se vi ricordate.
2: Sì, sì, mi dispiace.
6: Abbiamo fatte di gang, ragazzi.
2: Mi dispiace assai.
0: Aspetta.
6: Toca perché ho in mente la sua voce quando scherzavo con voi.
0: Ma Daniela?
6: Daniela, sì.
0: È come se mi ricordo di te, amico, sì, mio, voglia. Era, sì, un po' che non chiamavi adesso.
6: Ma no, a volte chiamo, cerco di drammatizzare la mia vita, nei ricordi. La parte più bella era quando Marco, Dani, prendi il pigliano a mappina, c'hanno le mappine per televisione. Scherzavamo, vi voleva molto bene. E
2: grazie.
6: Comunque concludo nel dire, noi uomini dobbiamo ragionare su queste cose. Perché ce l'abbiamo e diamo tutto per scontato, poi quando non c'è più
2: piangiamo,
6: capiamo il valore.
2: Ciao, ciao fratello, un abbraccio,
0: ti voglio un mondo di bene, ciao. Un abbraccio grande,
6: ciao.
0: Potete chiedere alla signora di chiamare tutti i giorni, una voce rilassante, amica da Caserta, chiama più spesso.
2: Perché dici mi è caduto un mito? Chi è il mito?
0: Non lo so, 11:52 poco fa, non so. Quale mito è caduto, Luigi? Facci
2: vabbè,
0: sapere.
2: Ultimo, vabbè, a volo, pronto? Pronto, niente, va bene. Signori, finisce qua questa puntata di Yes and No Kiss Kiss, l'appuntamento è domani, che è martedì oggi, credo.
0: No, sì, domani
2: oggi,
0: è mercoledì.
2: Martedì, domani è mercoledì, cioè, mercoledì con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà lui, Rosario Verde, grazie a Nello Iorio in regia, vi lasciamo in ottima compagnia, perché Diego c'è, Miranda pure, e allora che la felicità sia con voi!
2: Ciao, adiù.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego Chef.
9: La musichetta la sentiamo tutti. Quando sentiamo questa musichetta significa che sono le 12 in punto. E alle 12 in punto su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV c'è Diego C'è. Buongiorno da Gianluca Miranda.
10: Da Diego Armando Maradona Junior.
9: E buongiorno anche a Nellino Iorio in regia e anche a Ciro Proio che salta dalla gioia per l'inizio di questa nuova
10: puntata. Ciro, ci eri mancato, con tutto il rispetto degli altri, ma ci sei mancato. Quando ritorni? Dopo ritorni?
9: Settimana prossima. Lo salutiamo Ciro Froio, salutiamo anche Marco Pesacane, che lo saluti,
10: lo saluti sempre,
9: esatto,
10: tu.
9: Che troverete domani sempre puntuale alle ore 10 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV al fianco di Rosario Verde.
10: Intanto mi fa dei gesti,
9: li vedo, gesti d'amore, odi no. E tamo, dicevano i latini. Allora, abbiamo la star qui oggi, perché dovete sapere che oggi Diego andrà in campo allo stadio Maradona di Fuorigrotta per l'evento di Napoli Legends. Tante leggende del Napoli, una su tutte Dries Mertens, che ritorna al Maradona, e sarà veramente un'emozione vederlo calcare il terreno del Diego Armando Maradona. Diego,
10: ragazzi, io sono emozionatissimo perché già il fatto di condividere lo spogliatoio col Pociola Vizzi con Dries Mertens, avere al mio fianco degli amici fraterni come Manu Calaiò, come Fabiano Santa Croce, Cristian Maggio, ragazzi, è storia. Stasera è storia e sarà una cosa meravigliosa. Sono un privilegiato essere al fianco di questi ragazzi. Sono un privilegiato perché in campo ci sarà anche Vincenzo Perna. Quindi,
9: è vero,
10: quindi
9: portocampista per Kiss Kiss Napoli,
10: per Radio Kiss Kiss, può raccontare ai nipotini Vincenzo che mi intervisterà oggi dentro il Maradona. No, a parte gli scherzi, sarà bello, sono stati venduti un sacco di biglietti,
9: sì.
10: L'abbraccio che meritano questi ragazzi, l'abbraccio che meritano dei ragazzi che hanno scritto la storia della nostra squadra, della nostra città, della nostra per la nostra gente, per noi, quindi ci saranno gare Calemao, Zola, il Pocio, Ferrari, Orenica, Morgan De Santis, Gokhan Hiller, ragazzi, che dire, Walter Gargano, Mariano Boiasino, meraviglioso, ragazzi, veramente veramente sarà una serata da ricordare. Io a 39 anni e mezzo suonati mi toglierò lo sfizio di fare almeno 10 secondi nello stadio intitolato a mio padre, lo stadio che ho sempre sognato da piccolo di poter calcare. Una giornata bella,
9: memorabile, goditela perché te la meriti, caro Diego.
10: E noi di Kiss Kiss siamo,
9: esatto,
10: siamo la radio ufficiale.
9: Radio ufficiale, quindi sarà un grandissimo evento.
10: Ci sarà,
9: consiglio di collegarvi tutti in serata.
10: La diretta la fa da Zon.
9: La diretta la fa da
10: Zon. Alle ore 21, però la diretta inizia 45 minuti prima. Ci sarà un giro di campo. Vabbè, non voglio
9: spoilerare niente.
10: Non voglio spoilerare nulla. Bello, sarà una giornata emozionante. Il giro di campo lo farò con i miei figli, quindi
9: bello.
10: Sarà bello.
9: Salutiamo Diego e India, due meravigliosi bambini.
10: Stasera Diego capirà perché lo stadio è intitolato a me. Non è vero. Bello, bellissimo. bello.
9: Allora, ragazzi, ritorniamo al racconto del Napoli calcio, perché il Napoli è un bivio in questo momento tra Italiano e Massimiliano Allegri. Io penso che il sondaggio non lo faccio nemmeno, perché già so l'allenatore preferisce il 95% della piazza. So che tutti risponderanno Italiano, so che c'è molto incertezza per quanto riguarda
10: anche Rudy Kroll.
9: Allegri,
10: mi sono scordato a Rudy Kroll,
9: ragazzi, poi non è che possiamo di tutti i nomi a menadito, perché dobbiamo parlare del Napoli,
10: ci sarà Rudy Kroll,
9: ci saranno tanti altri campioni che hanno scritto pagine di storia indelebili Napoli.
10: A proposito di quello che stai dicendo,
9: sì,
10: notizie, io ieri avevo parlato di Raola,
9: sì,
10: perché Raola era un allenatore e secondo me ancora un allenatore sul taccuino.
9: Allora ricordiamo chi è un allenatore che quest'anno ha fatto un capolavoro clamoroso, per la prima volta nella storia ha portato il Bournemouth, non solo quest'anno, però quest'anno per la prima volta nella sua storia il Bournemouth è riuscito ad arrivare in Europa, si è qualificato all'Europa League con un risultato veramente clamoroso.
10: È un allenatore,
9: però pare sia indirizzato verso il Milan.
10: È un allenatore molto bravo, molto offensivo, estremamente offensivo, una pressione ultra offensiva. Se buchi la prima pressione di Raola ti fai male, però la prima pressione di Raola forse oggi è la pressione più organizzata e meglio portata d'Europa.
9: Ok.
10: È un allenatore, è uno spagnolo molto molto atipico, perché uno che prende fortissimo uomo contro uomo, in genere sai, gli spagnoli preferiscono giocare sulle linee di passaggio, sono più sullo scivolamento. Lui è uomo contro uomo, è un'evoluzione del primo Gasperini.
9: Ok.
10: Sulla pressione, in fase di possesso è spagnolo vero.
9: Okay.
10: Non la butta mai, vuole giocare è veloce e quindi però sembra, come dicevi tu, destinato al Milan
9: e anche a dei club dei Premier tipo il Crystal Palace hanno fatto i nomi. Ha fatto un sondaggio, però
10: noi dobbiamo essere onesti, quindi non dobbiamo prendere in giro nessuno. Il Napoli oggi, martedì 26 maggio, è su due nomi, punto. Cioè il cerchio si sta chiudendo, è su Vincenzo Italiano e su Massimiliano Allegri.
9: Ok, questa è la verità.
10: Io preferisco Italiano, perché mi piace, e Italiano è un allenatore che a me piace. Fortunatamente il suo procuratore Diego Nappi, che è un amico mio, c'ha i messaggi di 5 anni fa su Italiano, quindi
9: attenzione,
10: non sto dicendo bugie, stava alla Spezia quando mi piaceva come lavorava. Però ragazzi, io dico Allegri non è un'alternativa da buttare. Non mi piacciono le squadre di Allegri, non mi piace come gioca, non mi piace la filosofia, però c'è da dire che è un vincente. Mo lascia sta quest'anno, perché un anno può capitare.
9: Fulkrug e Jimenez, poi.
10: Estupinian, Gabbia.
9: Non è semplice.
10: Non è il Milan di una volta, mettiamola così. Però è comunque un allenatore che nella sua carriera ha dimostrato di essere un vincente. Poi, io fossi il presidente, farei un sondaggio per Xavi Hernandez, perché è un allenatore che mi piace. E il sogno di tutti è Guardiola, ma non ne parliamo neanche, perché è inutile.
9: È inutile.
10: Per Dimmo Dimb. Roberto Mancini è stato un nome che è stato fatto dai giornali, ma ad oggi non c'è niente, non c'è nessun tipo di contatto con la società.
9: Quindi diciamo che il Napoli è un bivio tra Italiano e Massimiliano Allegri. Non voglio dire chi è avvantaggiato, perché non lo so. Credo che al momento siano 50 e 50 i due allenatori. Ci saranno colloqui con il presidente De Laurentiis e il presidente poi deciderà. Aspettiamo senza fretta, ma nemmeno con troppa calma,
10: e poi
9: perché la società ovviamente deve iniziare a pianificare la prossima stagione.
10: Io è giugno,
9: infatti,
10: cioè fra un mese si parte il ritiro.
9: Esatto.
10: Dobbiamo fare qualcosa, no?
9: Esatto.
10: E dobbiamo prendere l'allenatore, e soprattutto cosa che noi sottovalutiamo esageratamente, che il Napoli ha una quantità di esuberi.
9: No, vabbè, c'avrà un lavoro manna, poverino.
10: C'avrà una, c'ha una quantità di esuberi.
9: Bocca al lupo, direttore.
10: Che ritornano, che...
9: A proposito di esuberi, Lindstrom retrocede con il suo Wolfsburg e perde il playoff per non retrocedere. In Germania si gioca una sfida con una squadra della Serie B tedesca e la terz'ultima della Serie A tedesca, e si decide chi deve, diciamo, rimanere e avanzare in Bundesliga. Il Wolfsburg, che era in Bundesliga, è retrocesso contro il Paderborn, club di Serie B. Ma noi iniziamo, e quindi Lindstrom
10: Gianluca,
9: tornerà.
10: Ma l'anno prossimo di giovedì che fai?
9: Di giovedì io
10: la guardi l'Europa League?
9: Non lo so, lo sai,
10: forse perché giocano quelli là al Milan.
9: Forse sì, con un bel popcorn forse, molto probabilmente.
10: No, io il giovedì esco. Io onestamente la mia squadra gioca il martedì e
9: il
10: mercoledì.
9: Hai da fare il martedì e il mercoledì, ci può stare. Amedeo, ciao, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno, come state? Tutto a posto?
9: Tutto bene, grazie.
10: Tutto bene, a te?
11: Ho aspettato 10 minuti, penso che un minuto in più me lo date, no? Voglio dire, me lo merito.
9: Puoi fare, sei padrone, certo, sei padrone.
10: A me dai, se vuoi, vieni in radio, me levi e metti tu a vicino a Gianluca. Sto scherzando, vai.
11: Figurati, ti voglio bene.
10: Grazie, vai.
11: Senti, Diego, io volevo solo, non volevo ritornare su Antonio Conte, perché per me una persona se n'è andata e la buona è mio padre, il resto non conta più niente. Però praticamente ieri, fino al momento della conferenza stampa l'avevo difeso, però dopo la conferenza stampa mi è caduto un poco dalle braccia, perché secondo me è stata una presa di posizione sbagliata. Lui già se ne voleva andare, quindi voglio dire, per me è sbagliato tutto quello che ha fatto. E poi non sputare nel piatto dove ti ha mangiato non va bene, insomma, questo è come la vedo io. Secondo me è stata una cosa, già un mese fa già se ne voleva andare, ha dato la colpa ai giornalisti, all'ambiente e quant'altro, insomma, questo non si fa. Perché quando eri un mese fa, eri a Napoli, ci hai sempre difeso, hai detto che gli infortuni erano fondamentali, mo invece gli infortuni non contano niente, l'Inter è stato più forte, insomma, un poco di mancanza di coerenza, così questa è quella come la vedo io, non so voi come la pensate.
10: Io sono d'accordo con te, sono d'accordo per quanto riguarda allora la conferenza stampa. Voi sapete che io ho sempre difeso, perché penso che il lavoro di Conte sia stato inattaccabile dal punto di vista dei risultati. Poi sicuramente non è stato bello la conferenza stampa. La conferenza stampa non è stata bella, l'abbiamo detto.
9: Allora, io penso che, Diego, se vuoi sapere la mia, salutiamo e ringraziamo Amedeo, un abbraccio, Amedeo, buona giornata. È il momento di guardare al futuro, ragazzi. Ieri abbiamo abbondantemente parlato della conferenza stampa, di Antonio Conte. Io personalmente Antonio Conte vorrò bene per sempre, perché ha regalato uno scudetto, una supercoppa al Napoli, ha mantenuto la postazione, il piazzamento Champions e ha revitalizzato una squadra che era sportivamente morta dopo il 10° posto. Nell'anno posto scudetto di Spalletti, però Conte oggi rappresenta il passato. Dobbiamo guardare al presente, ma soprattutto il futuro. E secondo me parlare ancora di conferenza stampa oggi è sbagliato. Concentriamoci sul futuro. Il futuro, infatti, ci dice che il presidente De Laurentiis sta lavorando insieme a Manna e la dirigenza.
10: Abbiamo detto, siamo stati molto chiari,
9: sì,
10: per quanto riguarda la situazione Conte. Durante tutto l'anno sapete qual è stato il nostro pensiero. Il nostro pensiero non cambia, però adesso bisogna voltare pagina, perché il Napoli sta cercando il nuovo allenatore e Conte fa parte del passato, un passato dal punto di vista dei risultati glorioso, c'è poco da dire, scudetto, supercoppa e secondo posto. Le chiacchiere stanno a meno di zero, però Ciro ci ricorda che il giovedì c'è anche Masterchef e
9: Pechino
10: Express.
9: Io lo vedo, è vero.
10: Pechino Express pure.
9: Vedo anche Pechino Express.
10: Io non vedo nessuno delle due, perché giovedì non...
9: Tra l'altro ha vinto la figlia di Totti quest'anno. È vero, Salvatore, è vero. Ciao, buongiorno.
12: Buongiorno campione, è il mio campione, Diego.
10: Grazie, Salvatore.
12: Diego, a parte mi fatti la pelle d'oca quando hai detto che per la prima volta cavalchi lo stadio dedicato a tuo padre.
10: E sarà bello stasera.
12: Con grande rammarico, veramente, perché potevi essere la ciliegina sulla torta, e mi dispiace tanto questa cosa.
10: E vabbè.
12: Apro il tuo parentesi, voglio un tuo parere, perché io sono rimasto male per quanto riguarda Sarri. Per me Sarri, non voglio alimentare odio, attenzione, però per me Sarri non esiste più, perché aveva l'occasione per riscattarsi, perché sicuramente quando ha visto Spalletti festeggiare, Conte a festeggiare, io credo che lui poteva essere anche lui un eroe come loro, e poteva avere addirittura la possibilità di riscattarsi, e questo è quello che non, se lui si è lusingato di amare tanto Napoli.
9: Sì, ma Sarri ha sbagliato con le parole, secondo me ha fatto tante chiacchiere a Napoli.
12: Capito, allora
9: quello poi i fatti lo dimostrano.
12: È più credibile.
9: Lo so, Diego non te lo dirà mai, perché Diego è troppo legato al mister, già lo so, lo conosco troppo bene.
12: Però ragazzi,
9: ma lo pensa anche lui, ne sono sicuro di questa cosa.
12: È stato troppo brutto questo, cioè addirittura ha scelto il nord, cioè ha scelto Bergamo.
10: Ma Gianluca legge pure nel pensiero, ormai delle persone.
9: Sì, ormai sì.
10: No, il tuo pensiero, Salvatore, attenzione.
9: Diego gli ha perdonato di essere andato da quelli lì al mister, quindi ti dico soltanto questo.
10: Allora ti dico una cosa, io ho un rapporto, io l'ho detto varie volte, con Spalletti e con Maurizio, io ho avuto dei rapporti troppo profondi per essere arrabbiato con loro come uomini, giudicando quello che hanno fatto con il calcio. Certo, uno che sta sulla panchina di quelli lì, uno che c'è stato, non è che mi è piaciuto vederli, però sono di parte. Però quello che dici tu è condivisibile, nel senso, ci sono rimasto molto male anche io, l'avrei voluto rivedere sulla panchina del Napoli Maurizio, però è normale che le tue parole, come hai detto tu, sono dettate da rabbia, da delusione, però io credo, Salvatore, e non so se tu sei d'accordo, a parte la rabbia, noi come tifosi, lo step prossimo che dobbiamo fare è non giudicare le persone che arrivano a Napoli per il passato, perché la vita è fatta di cicli, la vita è fatta di momenti. Io credo che questo dobbiamo cambiare, anche perché secondo me tante persone sbagliando hanno accolto Conte con il pregiudizio del suo passato, e secondo me non è importante, voglio dire. Apprezziamo le persone che danno l'anima per il Napoli, a prescindere dal passato e dal futuro, dal passato cosa gli ha riservato e dal futuro cosa gli riserverà. Io Antonio Conte lo ringrazierò, non giudico Spalletti per quello, per dopo dove è andato, non giudico Maurizio per quello che ha fatto, però io voglio dire che Maurizio, quando lo sentì, perché Maurizio fu una delle prime persone a chiamarmi quando finì mio padre, glielo dissi. Gli dissi: mister, non, a me se mi sono coppa che la panchina non mi è piaciuto.
9: Ciao Salvatore, un abbraccio. Io credo che a livello di parole di coerenza, Antonio Conte, tra questi tre che sono stati nominati fino a questo momento, è stato il più coerente di tutti, francamente. Invece ho visto altre persone parlare, soprattutto Sarri, più che Spalletti, perché poi Sarri ha fatto più il masaniello, tra virgolette, e poi dopo voglio capire che tu ti chiama il Bayern, ti chiama il Real, ti chiama il Chelsea, ti chiama il Barcellona, dici: ragazzi, è là, è l'occasione della mia vita, ma mister, con tutto il bene, l'Atalanta, dai, andiamo avanti, va. Walter, ciao, io l'ho presa male, te lo dico, l'ho presa male, perché
10: lo so.
9: Cioè, poteva essere una grande storia d'amore calcistica, ne abbiamo perdonate a lui di tutti i colori, ho sempre detto, ragazzi, sono dei professionisti e quindi è giusto che facciano determinate scelte, ma nel momento in cui sei chiamato a scegliere tra Napoli e Bergamo, scegli Bergamo, per quanto
10: intanto Spinazzola ha rinnovato ieri.
9: Questa è una notizia importante, perché
10: sono contento per
9: Leonardo,
10: per
9: ha spinto tanto per rimanere, e lui è un simbolo di questa squadra negli ultimi anni, e quindi sicuramente anche a livello di spogliatoio può dare una grande, grandissima mano al gruppo. Walter,
10: poi quest'anno ha dimostrato di poterci essere tranquillamente. Walter,
9: Walter, ciao.
13: Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Walter, Club Napoli Strasburgo. Veloce.
9: Caro Walter.
10: Grande Walter.
13: Mi fa piacere che escono fuori le vedovelle di Sarri e si frustano. Perché io vi dico una cosa, attenzione, come ha detto Benedico, no, come uomo non mi permetterei mai perché non lo conosco nel privato. Ma io ricordo due cose di Sarri. Una, quando il presidente lo andò a pregare a casa sua e disse che i contratti milionari nella vita arrivavano una sola volta. Penso che questo ve lo ricordate, no?
9: Sì, sì.
13: E due,
9: sì, sì.
13: E due, quella che non mi è mai scesa giù con Sarri e non aver fatto giocare Maggio l'ultima partita all'addio al Maradona, non farlo prendere una stringa invece al Maradona, non ho mai capito il perché.
9: Beh, là poi ammise di aver sbagliato però,
13: una partita che non contava nulla, no, ma io ricordo benissimo queste due cose di Sarri. Poi aggiunte quello che sta succedendo, mi fa piacere poi che le vedovelle di Sarri escono fuori e dicono mi ha deluso. Detto questo, volevo fare personalmente dalla radio Kiss Kiss una cosa che si sta facendo poco, giusto che sia, perché Conte ha preso la scena di tutto.
9: Sì.
13: Ringraziare lei Lorali, perché abbiamo avuto un uomo, un parafulmine, un uomo di sport che ha fatto tanto in come si dice, in sordina. Sono quegli uomini che lavorano dietro, che tu non li vedi, ma Lelio Rale ha fatto tantissimo a Napoli e quindi lo ringrazio pubblicamente. Ed ultimo, visto che è la cosa del momento, non voglio entrare nella conferenza delle polemiche di De Laurentiis, non mi interessa, no? Visto che sta parlando di allenatori, io preferirei, tra i due nomi che si stanno facendo, allora, se devo parlare di esperienza europea, non posso non dire che Allegri ha fatto due finali di Champions.
9: Sì.
13: A livello di esperienza europea ce n'ha più di italiano. Però a me Allegri ultimamente non sta piacendo. Tipo ha gettato via un posto in Champions giocando contro un Cagliari che non aveva più niente a che
9: fare. Là devi vedere pure le dinamiche interne. Il Milan è una polveriera, con una dirigenza che non esiste. Uno spogliatoio spaccato. Il Milan è un disastro proprio enorme.
13: Sono d'accordo con te, ma vedere un Milan che va in vantaggio a 4 minuti e chiudersi dietro e buttare palla avanti sulle A come...
9: Hai ragione Walter, su questo hai ragione, ma sicuramente nel momento in cui si fa un progetto diverso con una squadra forte come il Napoli, sicuramente non vedremo il Napoli giocare come il Milan, secondo me.
13: Nello stesso tempo italiano ci ha dimostrato che se ha il materiale giusto nelle mani può far arrivare,
9: esatto, la squadra. È vero, è vero. Walter, ci salutiamo, Walter. Un abbraccio.
10: Io so il messaggio, ciao, del giorno.
9: Vai,
10: anche
9: qual
10: se
9: è?
10: Sono le 12:22.
9: Vai.
10: Lo leggo,
9: vai,
10: già.
9: Vai.
10: Allora, buongiorno, scusatemi, ma Walter Di Maggio, chi è Walter Di Maggio?
9: Non lo so, lui si chiama Walter De Maggio,
10: il nostro direttore Walter,
9: che salutiamo,
10: De Maggio,
9: e vi ritroverete alle 13,
10: so,
9: tra l'altro, ragazzi.
10: Walter De Maggio, non può cambiare a questi due. Miranda è questo illuso che non ma devi leggere come scrive, però Miranda e questo illuso che non capiscono proprio, punto, niente di calcio.
9: Grazie. Un telegramma. Salvatore, ciao, buongiorno.
10: Gianluca, allora devi dire Salvatore, punto.
9: Salvatore, punto, buongiorno, punto.
10: Virgola.
9: Grazie. Vai, Salvatore. Ciao, Salvatore, buongiorno.
14: Allora, io invece forse volevo dire Walter Di Maggio, quello che viene nel mese di maggio, perché...
10: Esatto.
14: Comunque ragazzi,
10: dico io, ma se non conoscete neanche i nomi delle persone, perché li scrivete?
9: Vai, Salvatore, ascoltiamo.
14: Siete simpaticissimi, siete ad avviso mio competenti, quindi lasciate il tempo che trovano questi messaggi, quindi non ne pensiamo
10: più. No, ma io li devo leggere, che io ho il messaggio del giorno, tu lo sai, no?
14: Ah sì.
10: Questo
14: sì,
10: è il messaggio del giorno, cioè è quasi un record, perché 12:22, mancano ancora 40 minuti, quindi...
14: Oh vabbè, ma è bello perché non ha vinto parola, ne ha sbagliate 38, quindi...
10: Walter Di Maggio, punto.
14: Ragazzi, io volevo chiedervi, perché non voglio parlare di Conte, perché io sono un contiano, quindi non voglio proprio parlare di quello che è successo e, come avete detto prima, guardiamo avanti. Si fanno nomi di Allegri, italiano, amore di grandi allenatori, tutto quello che vogliamo. Ma Palladino, secondo voi, e qui volevo capire un pochettino anche il vostro parere, per come fa giocare le squadre, potrebbe, e per la rosa che ha attualmente oggi potrebbe ricordare un Sarri versione 2.0?
10: No, secondo me Sarri 2.0 no, però tu lo sai Salvatore, se ci segui tutti i giorni sai che noi io ho sempre parlato bene di Palladino, perché secondo me è un allenatore molto bravo, è un allenatore che ha fatto bene, ha fatto il suo la sua gavetta, e era un nome dentro il ventaglio, però poi dopo non c'è stato punto.
9: Ti dico che se De Zerbi non fosse andato al Tottenham, secondo me De Laurentiis lo avrebbe provato a prendere in
10: Giallo, però dici punto.
9: Hai ragione. Se De Zerbi punto non fosse andato punto al Tottenham, virgola, punto, virgola, grazie.
10: Punto.
9: Senti, no, lo avrebbe provato a prendere il presidente, secondo te?
10: Ma Roberto De Zerbi è un grande allenatore, ragazzi. È veramente, veramente, veramente forte. Di che stiamo parlando?
9: Bello, bello, visto la conferenza stampa dopo che si è salvato con il Tottenham, che cercava i giornalisti che avevano, diciamo, dato per vinto il Tottenham dal suo arrivo al termine della stagione. Ha preso una squadra veramente in una situazione.
10: Intanto stanno arrivando dei messaggi meravigliosi. Meno male che ha scritto Miranda e non Merenda.
9: No? Vorrebbe proprio una merenda a quest'ora, che tra l'altro è ora di pranzo. Allora ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi torniamo.
15: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
16: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
17: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
16: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
17: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
16: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
18: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
19: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
20: Cioè?
19: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
20: Ah, e per il pagamento?
19: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
20: E allora corro da Euronics Tufano.
19: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
21: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Giuseppe, siamo subito da te, ciao.
22: Ciao, buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
9: Grazie.
10: Grazie Giuseppe.
22: Ragazzi, la mia è un'analisi più che altro.
9: Vai.
22: Supponiamo che comunque gli allenatori, uno di questi tre potrebbe arrivare a Napoli. E dico, Italiano, Mancini, Allegri. Allora,
10: Italiano, Mancini, Allegri, ok.
22: Ok, secondo me il presidente in questo momento fa un ragionamento molto giusto, sta prendendo il tempo che gli serve. L'anno prossimo sarà un campionato molto complicato, perché ci saranno i competitor per arrivare tra le prime quattro, sono aumentati, visto comunque l'inserimento della Roma e del Como. In più credo che il Milan l'anno prossimo proverà a fare il Milan. Io credo che lui voglia un allenatore che gli dia garanzie,
10: sì.
22: E quindi prendere Italiano sì, ci dà un bel gioco, però non è garanzia di successo. Allegri.
10: Garanzia di successo giustamente, teoricamente è vero quello che dici, però sai, garanzia di successo è un po' complicato. Io sono d'accordo con te, perché i competitor l'anno prossimo saranno ancora più agguerriti. Il fatto che comunque non si sono qualificati in Champions, quelli là il Milan, l'Inter che ha vinto lo scudetto, c'è la Roma, c'è le, è vero quello che dici tu.
22: Però la mia domanda è questa che ti faccio, dico, tra i tre tu chi preferiresti come allenatore?
10: Tra Mancini, Allegri e Italiano?
22: Sì.
10: Ma lo sai che è difficile come domanda. Io credo che in questo momento per la rosa che ha il Napoli il più adatto è sicuramente Italiano, però sai, Mancini e Allegri parliamo di due allenatori di grande, con un grande palmarès, di grande esperienza anche internazionale, cosa che Italiano è un po' di meno, però sono tre allenatori forti. Però io, se ti devo dire, se ti devo scegliere un allenatore tra i tre, io scelgo Italiano.
22: Va benissimo, ragazzi.
9: Ciao Giuseppe, un abbraccio, un abbraccio. Voliamo da Davide. Ciao Davide.
1: Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione, punto.
9: Grazie,
10: grazie, punto.
1: Volevo dire, Diego, stiamo sanando tutti quanti i conti. Io sono tra quelli che da tre mesi chiamo in trasmissione e sognavo un Napoli con un allenatore che faccia giocare bene la squadra, votato in attacco, sì. Perché sono convinto che prima avevamo due squadre, adesso col mercato di gennaio abbiamo tre squadre, quindi possiamo essere competitivi con tutti. Quindi a me non mi spaventa Italiano e non ho capito perché, se noi nominiamo Italiano, ci dobbiamo ridimensionare oppure...
10: Oh, ma questa è una favola
1: in Europa.
10: Questa è una favola che stanno dicendo tutti, che il Napoli ridimensiona. Il Napoli non ridimensiona, il Napoli deve rientrare nel budget e deve abbassare un po' il tetto ingaggi. Non è un reato.
1: Bravissimo. Allora Italiano è la persona adatta. Abbiamo tre squadre, noi siamo il Napoli. Abbiamo tre squadre, siamo tra le prime squadre in Italia, togliendo, non voglio dire nemmeno l'Inter, perché con mercato di gennaio noi siamo più forti dell'Inter, e io ne sono convinto, con la scoperta di Vergara, di Alisson, un Højlund che per me può fare più di 20 gol, mettendolo in grado di poi disegnare. Quindi io sono contentissimo, ringrazio Conte, perché poi non si può criticare Conte. Allora ringrazio Conte che tutto sommato ci ha fatto vincere, però io dico, a quale prezzo? Con 250 milioni spesi, ha bruciato tre calciatori e abbiamo buttato 100 milioni, però lo ringrazio perché tutto sommato ci è andata bene. Però voglio dare un consiglio a Conte, un bel bonifico a Orsolini, che lo potrebbe pure fare, o un bel bonifico a Pedro, perché senza quelle...
9: Certo, come Chivu quest'anno può fare un bel bonifico al Parma, può fare un bel bonifico alla Lazio, ma che senso ha discutere di calcio così, ragazzi?
10: Davide, scusami, io ti...
9: Ma che cavolo significa, Davide, dire bonifica Orsolini, il bonifico qua, lo scudetto il Napoli l'ha vinto con merito, non per demerito degli altri.
1: Sicuramente, però sul filo di lana sto dicendo, quindi non dobbiamo sannare Conte come se fosse il Messia, io questo voglio arrivare. Il bonifico è una parola...
10: Davide, nessuno, neanche in questa trasmissione, quando noi abbiamo dovuto, perché ovviamente parli con noi, io ti rispondo per quello che penso io, nessuno lo ha osannato, io ho detto semplicemente semplicemente che Antonio Conte è stato un allenatore che ha fatto tanto per il Napoli.
9: Allora Davide, dobbiamo un attimo fermare, scusami, perché c'è una sorpresa, vedo il nostro direttore Walter De Maggio. Direttore, eccoci.
3: Perché ieri sera ha cenato con lei, con tutte le legend, Dolce Nera. Ciao Dolce Nera.
4: Ciao, molto piacere.
10: Ci siamo già presentati ieri.
3: Perché stasera, ricordiamo, Notte ai Leoni, vi lascio Dolce Nera per un momento, diciamo, diverso dal calcio.
10: Va bene.
3: E così ricorda, Diego gioca stasera. Tu canti o giochi? Io non ho capito bene.
4: No, io non gioco, per il mio sport è il tennis.
3: Sei messa meglio di noi che facciamo calcio. Decisamente.
4: Però canterò e sono contenta di dare il mio contributo a questa città che effettivamente riesce ad accogliere anche in maniera proprio familiare i giocatori, cioè se ne sono venuti 60 60 di leggende del Napoli. Sì. 60 vuol dire da tutte le parti del mondo, vuol dire che questa città dona una casa.
3: Senti, ma tu sei salentina come Conte.
4: Sì, io sono salentina.
3: E lo so.
4: Sì. E quindi, vabbè, c'è una parte di... Cioè, si diceva proprio oggi mentre giravamo.
3: Vabbè, io vi lascio con Dolce.
9: Ci lasci in buone mani, direttore. Allora,
4: lo dicevamo proprio oggi con Gigi, con il mio compagno, mentre giravamo in macchina. C'è un pezzo di Napoli, cioè proprio Napoli è il posto dove è la città che racchiude tutta l'idea del sud. Perché c'è piccole parti della Puglia, sono qui, piccole parti della Sicilia, della Calabria, cioè, però qui c'è tutto. La senti tutta e c'è la parte, a me colpisce questa cosa dell'appartenenza, perché un'appartenenza di questo tipo tale da creare, insomma, questa sera allo stadio Maradona questo tipo di manifestazione benefica, tra l'altro, farà arrivare 60 campioni, 60 leggende da tutte le parti del mondo, non è, cioè, io non credo che l'avrebbero fatto per un'altra squadra, cioè non c'è quel senso d'appartenenza.
10: No, hai ragione. Intanto Giuseppe scrive: Dolcenera, ti amo.
4: Ecco.
10: No, è vero, non sto scherzando. Non sto scherzando.
4: Aspetta, per leggere devo mettermi gli occhiali.
9: Ce l'abbiamo.
10: Dolcenera, ti amo.
4: Ecco, questo fa buon.
10: È buono. Positivo.
9: Senti, sei salentina come Antonio Conte, che ci ha lasciato, sportivamente ovviamente parlando, 2 giorni fa. Che cosa unisce il sud, Napoli, Lecce, insomma, città che sono praticamente uguali? C'è un sentimento generale, perché Antonio Conte, anche nel sentirlo, nelle prime dichiarazioni da quando è venuto a Napoli, ha sempre detto: qui è casa mia, da subito, dal primo giorno. Allora, che cosa, qual è il legame che c'è?
4: Beh, allora, innanzitutto l'approccio interpersonale, secondo me, proprio tra le persone. L'approccio è credere, no? Che di poter trovare una confidenza e una casa, cioè è la fiducia. Quindi questa cosa... Siccome, tipo, quando si dice a Lecce, cioè tu c'hai un problema, io ti do casa mia pur di non farti, cioè pur di aiutarti, pur di starti accanto, ti lascio la casa, esco fuori dalla casa. Questa è la stessa sensazione che si ha venendo qua. E poi è proprio una caratteristica, l'ho detto prima, una caratteristica della parte di Napoli, cioè del napoletano. Questo, allora, in tutto il mondo quasi nessuno è profeta in patria, tranne qui a Napoli. Cioè, a Napoli riesce a dare un valore alle cose, alle cose e alle persone. E oggi, per esempio, farti un altro stupido esempio, ero in albergo, andiamo a far colazione e l'uomo che si occupava, insomma, delle colazioni ci viene a raccontare della tradizione del caffè. Ma allora, cioè, capito, il valore della tradizione e della cultura di un posto, questo dà valore, cioè raccontarlo, il sentirlo vicino, raccontarlo agli altri, renderne gli altri partecipi. E questa è una cosa che succede in tutti gli ambiti: la musica, lo sport. Mo, adesso io non faccio sviolinate alla città, non mi piace, cioè, anche se io ho un rapporto particolare, perché qua è nata Dolcenera a Napoli, alla RAI di Napoli. Ho vissuto 4 mesi qui in continuazione, per cui e mentre la gente conosceva Dolcenera perché facevo questo programma, diciamo, che mi ha permesso poi di accedere di diritto alla Sanremo Giovani, l'anno poi in cui l'ho vinto, quindi si è fatto questo programma solo quella volta, l'ho vinto e ho vissuto qua per 4 mesi camminando da sola per le strade di Napoli, avendo la mia prima esperienza lavorativa e formativa qui. Per cui c'è una, diciamo, un legame che ha a che fare con l'origine e quindi un legame di dolcezza. No? Però non sono una a cui piace dire fare sviolinare, cioè me frega niente. Però questi sono i valori di questa città e sono dei valori che secondo me farebbero bene le altre città a copiare un attimo, perché si crea ricchezza.
9: Senti, che emozione sarà essere al Maradona?
4: Beh, il Maradona c'ha la storia infinita, si chiama Maradona.
10: Esatto.
4: Il Maradona non è definibile.
10: E poi, tra l'altro, stasera ci saranno 2 generazioni di Maradona, ci sarò io e i miei figli.
4: Anche
10: al Maradona,
4: ecco,
10: bellissimo.
4: Allora io cercherò con umiltà di all'inizio di diciamo accarezzare la città rendendo omaggio con Napulè, e poi nell'intervallo
10: che canzone
4: sì, ci pensavo proprio l'altro giorno mentre me la ricanticchiavo in macchina, dicevo La frase è Napoli la voce del creatore che sai e tu sai che non sei sola, cioè quella sensazione che hanno tutti gli esseri umani, cioè di cercare di sapere di non essere soli, voler non essere soli, combattere la solitudine. E qua non c'è la solitudine, non c'è mai la solitudine qua.
10: È vero, e tra l'altro parlavi del senso di appartenenza, di tutto quello che Napoli è nel mondo, è diventata un punto di riferimento. Però tu sai che io spesso, quando si parla di mio padre, in genere le persone dicevano che mio padre è stato un riscatto sociale per questa città. Io non sono mai stato molto d'accordo su questa cosa. Napoli è una città che è sempre stata meravigliosa, è sempre stata socialmente importante. A Napoli hanno rubato sempre, e Napoli ha avuto Massimo Troisi, ha avuto mio padre, ha avuto Pino Daniele. Cioè io giro e sento le canzoni di Pino. Io ti volevo fare una domanda su Pino, no? Perché sì. Pino, io credo che per persone che fanno musica è stato sempre un punto di riferimento, come lo è stato mio padre per i calciatori, no?
4: Certo.
10: Quindi cosa ne pensi di quello che ha dato, di quello che ha dato a livello musicale? Io sento canzoni di Pino di 40 anni fa, 45 anni fa, e sono ancora oggi musicalmente, a livello ritmico, ancora maledettamente attuali.
4: Sì, ma perché il suo modo di fare musica era elevato, era vicino alle persone, ma anche elevato, cioè di grande classe. Allora, cosa possiamo dire? Che sì, dipende dalla personalità, dipende anche dal momento storico, se vogliamo, perché la società in cui vivi ha un valore nella tua crescita. E quindi anche il momento storico, cioè se tu vivi in un momento in cui attorno a te non c'è nessuno che ha uno strumento in mano, non la puoi fare quella musica lì. Quindi ci vogliono le personalità di talento, ci vuole il talento, ma ci vuole anche una condizione socioculturale adatta allo sviluppo di questa cosa. E il momento di Pino, ma anche la Napoli di quel momento e poi la musica in generale di quel momento storico hanno potuto permettere l'innalzamento del valore a degli apici diciamo elevati, quasi intoccabili, cioè quasi irripetibili. Io spero che quelle cose saranno ripetibili, ma no. Cioè io, per esempio, come persona proprio, cioè, anzi come musicista, io rimpiango di non essere nata in altri anni. Ti giuro, a me non piace questo momento storico, non mi piace nemmeno quello in cui sono nata io, intorno agli anni del 2003. Per me c'era già una sorta di pseudodecadenza, e questo dappertutto. Quindi devono essere gli stati, le società, lo stato proprio, le società a creare fermento da tutti i punti di vista, dal punto di vista dello sport, della musica, della cultura, dell'arte, perché in mezzo a quel fermento c'è il rischio di far sviluppare delle personalità di grandissimo valore come quella di Pino Daniele.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo martedì 26 maggio inizia una nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss. E la vostra fortuna qual è? Che chiude il bar più famoso del mondo, il bar dello sport, ma subito lì fuori chi troviamo nella piazzetta seduto a sorseggiare ancora il suo caffè? Lui, Rosario Stefano Verde! Buongiorno, caro, buongiorno.
1: Buongiorno, Verso Bellillo, sono un classico uomo di mezza età, affascinante, in color crema, sono un cremino.
0: Madonna mia!
1: Cremino accanto a lui che è una fragolina, Marco Pesacane.
0: Buongiorno, Annello Iorio, in regia che curerà la parte tecnica. Ragazzi, come sempre, due ore di notizie, di commenti, di interazione con voi, quindi 3-4-2.
1: Beh, siamo alla casa. Sì, assolutamente. Perché quando dovete perdere tempo,
0: pensa, consumiamo dell'acqua per fare tutto quello che facciamo.
1: Pensiamo, anche corrente, mi sa che
0: sì, anche tanta altra roba.
1: 342
0: 00.
1: Si c'è la comunità europea, noi si sono
0: ci arresta.
1: Sì.
0: Dicevo 342 00.
1: Ma va a fare
0: se volete mandare il messaggio, fate un numero a casa e vediamo se arriva. Va.

0: A me mi dà una carica Francesco Cabanis.
1: Perché a me mi è antipatica.
2: Cioè, sembra l'opposto. Cioè, sa che a me mi è antipatica. Allora no. È simpatico. No, chi non sa,
0: oh, ma perché è grande Cabano? È forte
2: Cabano. Si piace a te, è fortissimo, sì.
0: Viceversa, la
2: stessa
0: capo, viceversa.
2: Sì, samba.
0: Che samba? Summer
2: è meglio l'intelligenza artificiale, non è più fantasia. Va bene, va bene. Va bene, vatti a fare un giro, va. Io apro il programma, dico la notizia.
0: Lo so perché mi vuoi che
2: vai, vatti a fare un giro.
0: Vai con la frenzola.
2: E sta a capo forza.
0: Certo che voglio stare qua, certo.
2: Non sai pazziano, non sai festeggiare.
0: Sei
2: a guallariate, scusami.
0: Sei un cafone volgaraccio.
2: Ho detto, quando fai le feste tu non.
0: Cioè, posso dire una cosa?
2: Non tieni
0: un programma di scienza, di sociologia, di filosofia. Mi so cosa vuole. Cioè, dai, è proprio una volgare.
2: Perché te quando scendo l'Enni non vai dal medico, scusa.
0: A parte non mi è mai scesa.
2: Allora sei erniatico, va bene?
0: E voi?
2: Per le feste erniatiche, va bene? Sei
0: erniatiche.
2: Se vuoi il termine scientifico. Allora.
0: Nellino, sparami con del bromuro, del curaro, del cianuro, qualcosa.
2: E chi lo solo bromuro ci vuole.
0: Va bene. Racconta.
2: Allora, signori, è periodo di comunioni. Insomma, a Napoli si fa. Chi la dai?
0: Naviglia lontano! Vai al dunque! La piglia lontana, pigli.
2: Allora, chi è inviato a fare un giro te due? Vabbè,
0: come fai senza anello?
2: Sono 3 minuti, sono 5 minuti, vai, mo becchi, va a fare un giro. Allora, allora, è periodo di comunione, allora naturalmente uno figlio va bene, no? Tu non vuoi bene a Leopoldo?
0: È la mia vita, Leopoldo.
2: Giovanni, ciao Leopoldo, chi è?
0: Leonardo.
2: Leopoldo, Giovanni. Sempre cristiane, no, pure io. Allora, povera bestia, pure da pariamo.
0: Ma che povera bestia, il bambino dolcissimo, è una creatura meravigliosa.
2: Pensate che siamo tutti animali, veniamo dalla foresta.
0: Ho capito, ma povera bestia, cioè.
2: Povera bestia, pure da sfugare, no? Dico, tu vuoi bene a tuo figlio, a una grande festa come la comunione, allora uno cerca di fargli la festa, ecco, cerca di fargli la festa. Ci sta proprio chi dice, ma ci ha spendo proprio i soldi, no, per la festa di mio figlio.
0: Sì. Dai,
2: o va bene a figlio, perché deve fare un giro?
0: Continua a parlare.
2: Allora, la notizia è un po' esagerata come la porta, però allora, mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli.
0: Bombe per carta.
2: Madonna! Non fa mai fare Richard. Allora, mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli per una prima comunione, strade bloccate e auto danneggiate. Ecco così, giusto per.
0: Che ridi.
2: Allora, la polizia locale indaga su una festa abusiva in strada a Napoli Ovest. Venerdì sera sono state esplose in strada centinaia di batterie di fuochi d'artificio. La famiglia responsabile è stata individuata.
0: Ma è gravissimo, ma tu l'hai visto il video? Guarda
2: la Svizzera.
0: Guarda il video, guarda.
2: Ma si metti Svizzera, si magari. Prima questi avevano organizzato un concerto con 3 cantanti neomelodici.
0: Mi sa sono...
2: ma finisce la notizia!
0: Ah, boh, che sto. Ma non mi stanno
2: dicendo. E dopo fammi dici prima ogni cosa te narici. Che te narici? Non ti piacciono i neomelodici? Oggi chiamavano a cabana a cantare, hanno chiamato a cabana a cantare.
0: C'è un'altra cosa, però in mezzo alla strada, no, abusivamente parlando.
2: Beh, roba, fammi la prima legge, va bene. Okay, roba di cimia. Che dove fa un giro?
0: Si taccia.
2: Allora, prima il concerto con 3 cantanti neomelodici che si sono esibiti a turno, ecco, vedi l'educazione, prima una, poi notte e 3 assieme, ok? A turno, poi lo spettacolo di fuochi d'artificio, vedi anche il giornalista dice lo spettacolo, che era uno spettacolo, un centinaio di batterie, diverse bombe carta, oltre mezz'ora di esplosioni continue. Tutto per festeggiare una prima comunione, ma tra le strade, la festa che ha tenuto in ostaggio i residenti, che ha anche danneggiato alcune automobili parcheggiate, è andata in scena venerdì sera 22 maggio a Bagnoli, periferia ovest di Napoli. A quando apprende Fanpage, la famiglia responsabile è stata individuata perché ci volevano dire complimenti.
0: Ma che complimenti?
2: Mezz'ora di fuochi, pensi che non si poteva, pensi talmente che hanno fatto i fuochi che è memorabile, rimarrà, non si poteva camminare a piedi né si poteva transitare con le macchine.
0: Ma è una cosa gravissima. Che dici che ridi mentre dici queste cose? Grave!
2: Allora, la località dei festeggiamenti, dice il giornalista per così dire, l'incrocio tra slargo dell'incrocio tra via Lucio Silla e via di Niso, proprio nell'incrocio l'hanno fatto per far vedere proprio alle due strade, okay?
0: E che bravi.
2: E bloccare una strada sembrava, sai, che lei ha comune
0: poco,
2: okay? Due strade. Quando si sposa bloccano proprio tutto bar,
0: Bagnoli.
2: È lì che, come si vede dai video e dalle fotografie pubblicate sui social, sono stati piazzati fuochi d'artificio. È stata naturalmente bloccata, è impossibile passare in auto, percorso impossibile farlo a piedi. E vabbè, mentre la festa andava avanti, fioccavano i post, pensa un po', hanno coinvolto anche, guarda come hanno coinvolto anche i social, perché la gente che abitava là faceva i social, su così lamentava, giustamente, diceva, magari mezz'ora di fuoco.
0: Lo stai dicendo col sorriso, è una cosa grave. Gravissimo.
2: Cioè, ma guarda sta strada, ci sono batterie una dietro
0: guarda
2: l'altra.
0: Guarda che bellezza, guarda,
2: ma
0: tutta
2: che
0: la
2: bellezza
0: strada
2: cosa?
0: Che il bambino doveva farsi la comunione.
2: Vicino alle macchine,
0: il
2: vicino
0: bambino,
2: ai palazzi.
0: La comunione.
2: Ma come ne fotte a me che stai facendo la comunione?
0: Cioè tu mi stai dicendo che non l'avresti fatto per Leopoldo?
2: No!
0: Perché l'altro no, cazzo lo sai, tu che ne sai?
2: L'ha fatta l'altro ieri la prima comunione, ne sa qualcosa, ha festeggiato da poco.
0: Tiene 18 anni, hai capito? E si è festeggiato, ecco, come festeggiate? Ecco, secondo voi è sbagliato festeggiare così? Ecco, ricordiamo che sono state mezz'ora di fuochi, non si fermavano, le batterie, bombe carte, batterie, proprio, capito? Proprio.
2: Sì, c'entro,
0: c'entro. Hanno chiamato a Putin, cancellavo l'utero, a bomba atomica.
2: La sono menata da sto.
0: Pensa che il Pentagono, se ma fa ma tenesse una bomba atomica che si se se ne face stanno impoverendo l'uranio, no, se ne impoverendo su tanti sacchi loro va a cattare tutto si fuoco.
2: E poi dico una cosa, con tutti i soldi che avete speso per fare tre
0: quello,
2: cantanti
0: poi, ecco
2: per
0: moralista, eccolo no. Qua io volevo
2: ma senza passare nellino Asia il ventasia
0: tre cantanti che si sono esibiti uno dietro
2: io,
0: l'altro.
2: Io dico una cosa,
0: ecco si è fesse,
2: ma con tutti i soldi
0: ma
2: che
0: come sei triste pensa,
2: ma andavate ma a mangiare in un ristorante
0: che sul suo colesterolo cazzo non c'è una dieta che mi fa prova
2: questi con i soldi che hanno speso tre cantanti tutte queste batterie di fuoco. Andavano a Parigi un weekend a Disneyland ma andavano a pagare un po'
0: chi si manda andando su cartello.
2: No,
0: ci
2: ma te la
0: dice sta notizia. Non
2: te la intossico di più.
0: Sapevo che questo diceva questa cosa.
2: Te la intossico di più, sì. Ragazzi. Dopo che ieri avete parlato tutti di Carmine, ho dato 5 euro a questo tipo per fare una foto. Ma è l'originale, è un fake ed è l'originale.
0: Ma hai visto se ha fatto pure. Carmine. A me, hai visto pure su TikTok. Ha fatto...
2: No, non lo seguo.
0: Oh, mi ha taggato.
2: Ma chi lo apre TikTok? Lo so. Io apro TikTok e rischio di vedermi queste cose.
0: E
2: mi sale una roba, mi sale.
0: E capisci? Sei ignorante.
2: Sei ignorante perché non guardo TikTok.
0: Non resti aggiornato, okay? Va bene. Allora, c'è qualche messaggio, Pisacane.
2: Buongiorno, ragazzi.
3: Marco, come sta Rosario? Chi secondo me sa parecchi mesi che non fa sesso.
0: Ehi, mesi.
2: Lo ha detto l'altro giorno, no ragazzi? Lui è ritornato all'origine.
0: Sono una sceta.
2: È ripassato dal via.
0: Una sceta.
2: Buongiorno ragazzi, veramente questa dei fuochi è un'usanza pessima. Io abito lì vicino e devo dire che sparano batterie quasi tutte le sere, dice Emanuele. Il festeggiato di Tozzi Mina. Ernesto, questo è il messaggio di Ernesto. Ha boiato e bomba. Putin sono Shingan, camera bomba.
0: Chi li spara là? Chi la dispara là? Chi si cabano di sparare in due quartiere loro? Cioè,
2: sì, ma guarda
0: due pesi e due misure. Due pesi e due misure.
2: Vicino alle macchine, vicino alle case. Cioè, sono petardi questi che se ti finiscono in un balcone.
0: Mi è sfuggita un po' di mano, devo dire la verità.
2: Ah, lo stai ammettendo! Sfuggita un po' di mano lo stai
4: mamma mia pesa capo due mini cicci che stai combinando
0: mamma
4: che
0: mia mamma mia cicci, per mezz'ora di fuoco continuo e bombe carte che si sta facendo la tarantella
2: le bombe carte sono pericolosissime
0: ma dazzoli a te un attimo su
2: oi poi sono d'accordo con messaggi come questo buongiorno Maiu e poi ci lamentiamo che ci sfruttano ma fanno bene a prenderci in giro.
0: In che senso scusa
2: sto facendo per
0: i cantanti non melodici
2: no ma
0: non ti
2: piace solo
0: ma forse ti piace le melodie? Ho capito.
2: Sta cosa in mezzo alla via.
0: Portate rispetto anche per le melodie.
2: Sta cosa in mezzo alla strada, organizzata alla buona.
0: Ma chi ne voleva risparmiare in casa? Ma la gente lì faceva trasito.
2: Chissà no? Come mai?
0: Io so.
2: Chissà come mai.
5: Uè, che figure di merda, ci c'è la però, aiù, solo mezz'ora e poco. Devo fare una po' al bebotto, si
0: Potevano fare l'oretta, però giustamente. Allora,
2: Pensavo che stavamo andando solo tu comunque.
0: Vabbè, Enzo forse trova la chiave di lettura. Dice: ragazzi, ma come facevano ad andare a Disneyland se sono persone che per forza devono stare a casa? No, non lo sappiamo questo. Non lo sappiamo.
2: Robbie film, Robbie film. Allora,
0: chi lo sa?
2: Ci fermiamo un attimo, la canzoncina e torniamo. Con
0: ma
2: due
0: denuncia, fuori. Scusami, denuncia fortemente. Dillo che non si fa una roba del genere. Dillo che è sbagliato.
2: Scusa, ma se insomma potesse farsi se ne chiuso, chi là che vende nei batteri, no?
0: Ma che significa? C'è una regolamentazione. Sì, la vendita è legale, ma l'utilizzo non ci faccio, che ne fai?
2: Perché c'è sempre stesse contraddizioni. Io posso accattare a batterie in due negozi, però non la posso sparare.
0: Ma che ride, scemo, che ride? Che ride, creativo.
2: Cioè, come se mi potesse accattare il fumo, però non posso fumare il cane.
0: Ma che significa? La macchina la puoi comprare?
2: E poi ci cammina però.
0: Sì, ma non può mettere sotto la gente solo perché la attraversa la
2: non
0: strada.
2: Ci possono proprio sparare i botti. Cioè, tu se sai il regolamento, tu dovresti andare al comune, dovresti chiedere il permesso.
0: Appunto.
2: Dovresti sapere per
0: appunto.
2: Allora non ne può vendere, cioè, capito?
0: Sì, ma chi vende?
2: Vediamo la vendita. No. Se si vendono, io li sparo.
0: Ma che significa?
2: Se me lo vendono, io lo sparo. Ma se me lo vendono, io lo meno, capito? Io lo meno.
0: Ma io te lo
2: arrappolo e lo meno. Vai, vai, vai.
4: Vabbè, fatemi capire una cosa. Se ci tenevano così tanto a sta comune, vuol dire che sono molto religiosi,
2: molto cattolici.
4: Chissà, domenica vanno tutte e domenica a chiesa.
0: Sì. Fermiamoci che è meglio. Dai, sentiamo
2: una cannolotta.
0: C'è Rita ora, proprio ora ce la sentiamo. Poi fra poco i vostri messaggi, le vostre telefono. Ma che vergogna.

0: E allora torniamo in diretta 081 546 6873. Se volete dire la vostra, ci sono tanti messaggi. Diciamo che purtroppo ogni anno parliamo e raccontiamo di qualche vicenda non proprio eccellente, insomma, sulle modalità di festeggiamento di alcuni nostri concittadini.
1: No, decisissimo.
0: La parola normale?
1: Normale tu, chiama bene, fammi sentire, vai, vai.
0: Vabbè.
2: Lo sa, hai ragione, è una tradizione, come sai, ma quando stai prostituto in mezzo a me e tu non ci puoi andare a cercare, io lo so che ti fanno verbale.
1: Hai capito?
2: Cioè, capite? Tu bordello stai cercando loro, lo sai, io lo so.
1: E ce l'hai chiesto proprio la prostituta. Pronto? Buon guarda con il tuo telefono, scusa, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, salve.
3: Pronto, buongiorno, Stefano?
1: Sì, non sono Stefano.
0: Però hai detto sì.
1: Ma mi hai scappato. Detto sì. Dimmi, caro.
3: Stefano, come mai questa camicia verde che ti fa avvicinare?
1: Sono rosari verdi, siamo uguali. Ma non... Lui si è fatto la plastica, io no, sono naturale.
3: Mi sembri Stefano alias Umberto Bossi con questa camicia verde.
1: Vabbè. Umberto,
0: sentite, io forse non c'è, ma perché c'ha la camicia verde questo?
1: Sì, insomma è militare, se vogliamo.
0: Ma è un sabbia. Crema, è un beciolino, un sabbia, non c'è sabbia. Niente di più. Immagino lo zio o il padre con la bomba in mano che urla: granata!
1: Questi sono belli cose, bei momenti, bei momenti.
0: Ah,
4: guardi, ma non è il botto quello che sia, e guardi, non sono riuscito ad arrivare sul posto
1: come
4: delle
1: no?
4: Forze dell'ordine per capire che stia succedendo. Che è
1: sono
4: proprio
1: stati tutti identificati. No, sono stati tutti identificati, quelli là che stavano accendendo i fuochi, e poi la famiglia che è responsabile della cosa, ma sicuramente verranno denunciati. Non so perché, ma verranno denunciati.
0: Non
1: so perché. Non so perché
0: la
1: legge non si sa per fare una risata, non si mangia un'emozione.
0: Danneggiamento di proprietà privata. Blocco stradale. Scusami.
1: Io l'ho cacciato tutti migliaia di euro fuoco adesso.
0: Blocco della strada. Spettacoli musicali non autorizzati.
1: E chi dai tanti che non erano organizzati?
0: Non erano autorizzati.
1: Ah, non sta scritto.
0: Non sa, hai capito che c'avevo
1: per parlare. Non hanno parlato di botto Cangop, non hanno parlato dell'autorizzazione. Ah, perché tu quando vai a festa rata sei in agibilità,
0: è una cosa che si fa, è una cosa che si
1: faccio
0: ma, no, ma tra le altre cose non faccio cose in mezzo alla strada così alla San Fasolo. Ci si affida alle agenzie, ai locali, alle strutture, tu quando fai uno spettacolo in danno teatro tieni l'agibilità, certo,
1: sì,
0: appunto, quindi quando sei in una struttura è l'ABC.
1: L'ABC.
5: Scusate, Tornello Rosario, ma come? La batteria? E noi elettrauti cosa faremmo se non si possono vendere le batterie? Che cavolo?
0: Buongiorno ragazzi, durante i fuochi ho visto aerei della NATO sorvolare la zona, pensavano Putin ovvero la manata. Pensiero che è passato un po' per tutti. Immagino lo zio, no, questo l'abbiamo letto, ragazzi, non li ripetete i messaggi. Ragazzi, ieri sera tutte le sere si è devastati da batterie di fuochi esplosi da gentaglia in civile. Poi vi lamentate quando Cruciani ci fa una schifezza. Purtroppo viviamo in una terra di trogloditi e di delinquenti. Diciamo che Ciro ci va
1: molto pesante. Severo, molto severo. Pronto?
6: Pronto Stefano, buongiorno.
1: Non sono Stefano, ma posso mettere proprio la camicia bianca.
6: Per favore, puoi aprire un attimo il pacco?
1: No, non lo posso aprire se siamo in televisione.
0: Detta così
1: mi viene il genio di fare altre
6: perché
1: cose.
6: Perché tu una volta facevi vedere il canalino, ma penso che mo fai il pacco.
1: No.
6: fai così.
1: Malato. Sporco, che pure
6: una manciata di secondi.
1: No, ma niente una così sordo, lascia stare.
0: Ciao caro,
1: secondo,
0: ciao.
1: Vai.
0: Quei cari, io fino ai 40 ho vissuto lì a Bagnoli, ora da sposato sono a Marano. Voglio né cagnate niente, in questi periodi si spara sempre, meno male che sono d'artificio, dice Antonio. Ce l'abbiamo molto questa cosa noi.
1: Non dammi pensato.
7: Poi parla tu. Quando è nato Leopoldo, un'ora e mezza di fuoco, ti ha ascoltato. 10 neomelodi,
0: ero io.
7: Ascoltato.
0: Ma non ero io.
1: Ascoltato, no.
0: Ma infatti era Leopoldo, non era Leonardo.
1: Leopoldo, pensa come sei, mamma mia, come sei pignolo. Allora, pubblicità e torniamo, vai.
8: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Scusate ragazzi, ma perché Marco questo cane fa pure il comunione?
3: Ma il comunione comunione, come?
4: Pronto? Ma ce lo fai un passo di danza?
5: Vai Stefano.
3: Non sono Stefano, l'accia.
4: Ma io, ma che il padre si è giustificata, ha detto, quello è colpa vostra, il riscaldamento globale, e sti cicale si sono poco adeguate e fanno più burdel. Alla fine sono due cicale e grilli, ne hanno fatto chissà che burdel.
3: Vabbè.
2: Ma manca, hai scudato,
3: Hai scudato, ma...
6: Rosa, babbo, una mezz'oretta diversa, hanno passato.
3: Eh sì, perché siamo sempre applicati, si facevano a Milano, così.
5: Era sbagliato lo stesso.
3: 081-546-6873, se volete potete intervenire in
5: ce
3: diretta.
5: L'abbiamo, vedi, pure alcuni messaggi, è un po'
3: ma
5: brutta.
3: È pure bello questo fatto che tu per esempio d'estate, per esempio, sai, ti è mai capitato che la cosa che ti metti un po' pulito il pomeriggio? Sai, ti vuoi riposare
5: un momento di fresco,
3: un momento di fresco, ti metti così, stai per pigliare su e sento zumbando su, capi? Ti tengono svegli queste cose, capi?
5: Allora io ieri sera, ieri
3: mezzanotte, che ti metti un coppo lì, stai rumendo, stai pigliando su,
5: ieri notte tutti che infatti penso che manderò una letterina. C'è stato un camion della spazzatura che per carità stavano facendo il loro lavoro, ma non ho capito se era del 1980 questo camion, cioè, perché ci avevo che tu mo inizi ad avere un po' le finestre aperte. Mi si è svegliato Leo, cioè sono rumori,
3: sì,
5: che
3: stiamo parlando di botto, no,
5: per dire che quelli stavano che facendo il loro lavoro e davano fastidio,
3: e chi spara i
5: botti? Uno che si mette e spara i botti così perché oh mia bella, ma spara i botti, auguri,
3: ma
5: che mi significa, che mi significa, è una cosa,
3: ma
5: che non ha senso
3: vendere, non
5: no vendere. Io te li posso vendere, sei tu che devi sapere come utilizzarli.
3: È contraddittorio, cioè mo va a cazzana, mo scendo sta sul viale Maddalena, vado là, mi compro una bella batteria, 50-70 euro.
5: Poi sei tu responsabile. Sei tu responsabile di come la devi sparare. Devi rispettare.
3: No,
5: certo, devi rispettare delle regole.
3: E quali sono le regole? Vedi un attimo. Le regole che ci sono per sparare i fuochi di artificio.
5: Per esempio, ci sono delle limitazioni territoriali.
3: No, Mark mi dice, io entro in negozio, compro la batteria di 70 euro, esco, come la posso sparare? Trovi questo, mi devi dire. Allora la puoi sparare stando così, colà. E capi con me? Come mi spiegare?
5: Bravo, esattamente così. Così, colà.
3: Cioè, e stare in un largo 80 metri quadrati, devi chiedere il permesso al comune, che se che là. Se no, non me le sono a vendere.
5: Aspetta.
3: Perché le batterie o è venuta a nero, o, ma se me le vendono in chiaro, io la devo poter sparare. Se vado a comprare un pacchetto di sigarette, esco e mi accendo la sigaretta, no? Se mi accattano una boate marola, vado a casa e mi cucino. Cioè, ma no, tu vuoi accattare il pomodoro, non ne puoi cucinare. Cioè, fammi capire.
5: Non le puoi cucinare per strada,
3: ma
5: accatti
3: un grammo di fumo, però non lo puoi fumare. Cioè, ma fammi capire. Ma
5: no, quello non si può fumare. Quello è vietato.
3: Non me lo compro. Se è vietato spararle, quindi non me la stai a vendere. No.
5: No.
3: Sono chi sono scemo, sono stronzo. Non lo so, sono stronzo.
5: Lo stai dicendo tu, eh?
3: Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
7: Stefano Rosario, ma se tu ci fai vedere il pasco,
3: ma volete fennini? Non lo posso far vedere.
5: Allora, ho fatto la domanda. Dove posso sparare una batteria di fuochi acquistata in negozio?
3: Esatto.
5: Allora, dove puoi spararla? In una proprietà privata tua, ovviamente. Puoi accenderla all'interno di un tuo giardino o cortile, a patto che ci sia lo spazio necessario per rispettare le distanze di sicurezza indicata sulle confezioni.
3: Cioè, io l'unica sera posso pigliare una batteria e sparo.
5: Proprietà privata che si scrive nei miei tagli, e questi stavano in mezzo alla strada. Dove non puoi spararla? Luoghi pubblici o aperti al pubblico, vietato accendere fuochi su strade, piazze, marciapiedi.
3: Ti voglio spiegare. Io a mezzanotte sto, per esempio, io a casa mia c'è un bel giardino, no? Tengo un bel terrazzo.
5: Sì.
3: Mo tengo pure spazio e roba avanti. Mo la signora Vicop al primo piano sta dormendo alle 11. La signora si mette in capaese, un pulito.
5: E vabbè.
3: Io mi accatto una bella batteria. Posso mettere sotto un barcone che mi metto?
5: No, almeno a 15 metri, 25 metri.
3: Faccio.
5: Ce l'hai, lo puoi fare.
3: Pure 50 metri.
5: Lo puoi fare.
3: Lo posso fare?
5: Sì.
3: Quindi la signora non può dire niente.
5: No.
3: E quindi voi potete alla mandare.
5: Ma sono stati in mezzo alla strada! Lascia dove non può, ma che lascia stare?
3: Mossa Pelliano, Mossa
5: Pelliano. Ma guarda, guarda, quello c'ha un'abilità di girarsi.
3: Voglio dire,
5: ha fatto la faccia e poi si è grattato la pancia. È un tipico, è un riflesso incondizionato che ha come il Blef al Burger di quando si è apparata, capito?
3: Allora, se c'ho, se abito vicino a una come si chiama, quelle che fanno le cerimonie, e chi se l'11 la sera appiccino i fuochi artificiali, fanno mezz'ora di fuoco, come sta dicendo tu, si può fare?
5: Se sparano all'interno della loro proprietà.
3: Nella loro proprietà, a mezzanotte.
5: Esatto.
3: E le 11 e mezza, il suo povero di rimane, ma già c'è qua stanotte, e chi lo può sparire?
5: Rosario, questi hanno sparato 100 batterie e mezzo alla strada.
3: Ma che sa chi si chiama?
5: Ma che significa sto
3: pagliando? Stai trovando il pelo nell'uovo, pensa cane.
5: Allora, ah, pagliando,
3: ci fermiamo, canzoncini e torniamo, vai.

0: Vabbè, se permettete adesso, molti di voi che seguono questo programma sanno che Yastrannocchi Schizze si occupa sì di queste cose futili, però soprattutto si occupa di scienza. Noi ci occupiamo di scienza, facciamo anche divulgazione scientifica.
1: Appelià e scienza.
0: Scienza. Noi divulghiamo le cose, insomma, noi o Policlinico Cardarella, Geovocca, come Yastrannocchi Schizze.
1: Scesi un po' nella classifica.
0: Allora, mi ha allarmato questa notizia che voglio condividere con voi, soprattutto chi ha i bambini piccoli. Voi cosa fate quando andate in spiaggia? I bambini piccoli, cosa fate appena scendete sulla spiaggia? Che fai tu con Leopoldo? Appena scendi con
1: Leonardo?
0: Leonardo, Leopoldo, pesa
1: cane.
0: È sempre che
1: allora, cioè, se io lo chiamo Leopoldo, a tutti chiamo Stefano. A te
0: diciamo, ti è venuto qualche botta a casa e dice Leopoldo? È scappato, diciamo.
1: Una volta è successo.
0: È scappato. Allora, la prima cosa, quando uno porta un bimbo piccolo in spiaggia, che fa? Prende la sua la protezione 50 e se lo imbraga su un
1: sì, papà, te lo vai un po' a imporpare. Sì,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto. Creme solari, l'allarme, i filtri chimici penetrano nel sangue. Ecco quali sono i rischi. Le alternative sono ancora allo studio. Con l'uso quotidiano delle creme solari, alcuni ingredienti come l'oxibenzone, cioè una macchina a benzina, le creme solari, vabbè, e l'oxicastante, una così,
1: non ho capito,
0: sono finiti al centro delle valutazioni scientifiche. Non è più solo una questione di protezione in spiaggia, le creme solari sono diventate routine quotidiana consigliata dagli esperti, da milioni di persone anche lontano dalla spiaggia le applicano prima di uscire a esporsi al sole e anche in città, sotto il trucco, durante una passeggiata al parco. Ma proprio questa normalità, l'idea di applicare ogni giorno, tutto l'anno, ha iniziato a sollevare una domanda meno scontata: cosa stiamo davvero mettendo sulla pelle? E con quali effetti nel lungo periodo? Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration, FDA, FDA, la Food and Drug
1: Administration. Hai detto meglio Food and Drug Administration che no FDA, incredibile.
0: Ha chiesto nuovi dati perché questi due, nei filtri climatici, questi due elementi che vi ho detto prima, dopo studi che hanno mostrato come queste molecole possono attraversare la barriera cutanea e entrare nel flusso sanguigno, soprattutto con applicazioni ripetute. Questo non implica un rischio immediato, ma evidenzia la necessità di dati solidi. Comunque, praticamente, se mettiamo questa crema e la mettiamo, ci buttiamo a mare, poi mettiamo una da voto, e questo lo facciamo sempre, insomma, per mesi e mesi e mesi,
1: è un po' troppo.
0: Questo praticamente può entrare nel sangue e non si sa questi due elementi nel sangue poi quando vanno in circolo cosa
1: se possono dare problemi, ovviamente.
0: Allora, io se tenessi un bimbo non lo farei, devo dire la verità. No, un bimbo piccolo,
1: ma quello prende fuoco poi.
0: E quando erano piccirilli, come facevano? Non mi ricordo.
1: Non lo so.
0: Mettilo in dall'acqua.
1: Prende fuoco due volte.
0: Mettilo in dall'acqua sul tubo.
1: Se si scotta, poi soffre, non riesce a dormire.
0: Ci vogliamo far mettere questa roba che te la sento sangue o facciamo.
1: No, magari si può optare per una serie di prodotti dove magari questi elementi non
0: allora,
1: ci sono.
0: Allora, sì, ci stanno altre cose allo studio. Quando la crema oltrepassa la barriera cutanea, per capire meglio, quando spalmiamo una protezione solare al mattino e la applichiamo di nuovo durante la giornata, come raccomandano gli esperti, una piccola parte di questi filtri non resta solo in superficie a schermare i raggi UV, ma riesce ad oltrepassare la barriera cutanea. Il punto non è tanto la presenza in sé quanto i livelli raggiunti. Per esempio, in diversi casi le concentrazioni superano lo 0,5 mg, che è un po' parecchio.
1: Ma qui parla questo, se la metti spesso oppure se la metti bene una volta potrebbe andare bene.
0: Te l'ho detto, quando spalmiamo una protezione solare al mattino e la applichiamo di nuovo durante la giornata, come raccomandano gli esperti, una piccola parte di questi
1: potrebbe essere un problema.
0: Eh sì che è un problema, come tutte cose, no? Noi per vendere e mettiamo a mese, poi dopo anni scopriamo che quella cosa fa male. Poi dici, ma come è caro malato chi? Chi non mangiava niente? Cioè, chi era vegetariano, era vegano? Non l'ha mai bevuto.
1: E al bagno magari scopriamo che non ci sono rischi.
0: Ma ogni volta, no? Chi non ha mai bevuto, non ha mai mangiato, non ha mai bello buono, caro malato. Come? Come è successo? Come è successo? Hai capito?
1: Allora,
0: la lignina è questa nuova cosa per fare, insomma, un domani ci sarà questa lignina. La ricerca punta sulla lignina per sostituire queste creme solari. Comunque, visto che siamo in vacanza, cioè fra poco andiamo in vacanza, fra poco andiamo sul mare, quando vi spalmate la crema solare, pensate a me.
1: Con quel brivido di ansia.
0: Gait.
1: C'è una mutazione genetica con la crema solare che filtra nel sangue.
0: Io con i bambini starei attento, non voglio dire.
1: Ciao Rosario, qualche anno fa vi mandai un messaggio proprio a riguardo della dannosità delle creme solari. Ma tu e Marco mi chiamaste complottista e mi derideste.
0: Bravo, hai
1: Marco
0: ragione.
1: Da Torre del Greco.
0: Hai ragione, perché tutte le cose che dicono i complottisti dopo si rivelano vere.
1: Fermi.
0: Come ho fatto gli UFO, molto quando gli UFO. Prima dicevo, ma si sciagnano.
1: Fermi. Non è ancora certificato.
0: Come non è certificato? La Food and Drug Administration
1: hanno chiesto di fare ulteriori indagini da quello che è.
0: Vabbè, metti la crema solare.
1: Sto dicendo che bisogna mettere la crema solare. Aspettiamo i risultati e capiamo effettivamente se ci sono.
0: Dal
1: momento non ho messo nulla proprio, perché a mare nulla ci sta manca lontano. Quindi, figurati. Mio padre si bagnava con la birra e stava scoperto. Il giorno dopo si copriva e dal terzo giorno scoperto diventava come un africano. Era carpentiere in legno, Salvatore da Hannover.
0: Negli anni Ottanta facevamo queste cose.
1: Cioè, quindi ti bagni con la birra.
0: Ma facevamo tutte cose negli anni Ottanta, pure i capelli, noi ce lo mettevamo nei capelli.
1: Le ossigenavi.
0: Si diventava più biondi. A pelle cocca, bicchiere insieme meglio negli anni Ottanta.
1: Quindi stando
0: un zucchero per scuro per dai.
1: Stando ai consigli di un carpentiere in legno, metto birra e sto scoperto. Il giorno dopo mi copro.
0: Ma quando fa fare i complottissimi? Metto la crema solare. Allora, signori, ci fermiamo un attimo. Allora, canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo. Vai.